RCA, giusto per ricordarlo, no? Perché si aggiunge questo obbligo a quello di portare il casco, che è già in vigore da un paio d'anni, dal 2024, e quello della targa identificativa, che invece è un obbligo scattato qualche mese fa durante il mese di maggio. Ovviamente poi tutto questo dipenderà da quanto i conducenti saranno effettivamente controllati, perché non è raro vedere ancora sulle strade persone in monopattino, conducenti in monopattino senza casco, così come il numero di targa è decisamente inferiore rispetto a quelli che poi circolano. Al momento sono state registrate circa 133.000 targhe, potete ben capire che sono molti di più i monopattini che girano in Italia. Sembra decisamente più basso invece il numero dei mezzi che abbiamo così in circolazione durante la giornata nelle città italiane. Fatto sta che l'obbligo avrà valore legale e chi non lo rispetta potrà incorrere naturalmente in multe. In più, in caso di incidenti, dovrà sobbarcarsi l'intero costo degli eventuali danni. Quindi mi sembra il caso, mi sembra saggio fare un'assicurazione, mettere il casco e mostrare la targa. L'obbligo scatta il 16 luglio, è quello appunto di avere una polizza RCA o responsabilità civile auto, in sostanza la stessa assicurazione che si fa per le auto, per le moto, e in questo caso adesso diventerà obbligatoria anche per gli amici che sono in giro con il monopattino elettrico. Sono arrivati tantissimi messaggi di sparpagliamo qua e là durante la notte di RDS, naturalmente non lasciamo indietro nessuno, non ci dimentichiamo dei nostri ascoltatori e delle nostre ascoltatrici, ma non ci siamo dimenticati nemmeno di questa canzone di Jati Ranks.

0: Me ne vado però più tardi alle 5 in punto, dopo aver passato con voi tutta la notte dei guerrieri sulla radio 100% grandi successi, dove è arrivato a trovarci anche Tommaso Paradiso. E mentre arriverà invece durante questa nuova settimana la terza ondata di calore africano, in Thailandia sta piovendo, beati loro che sono al fresco. Bravi.
1: Buongiorno Corrado, Mauro dalla Thailandia. Oggi abbiamo 25 gradi, è nuvoloso e piove, piove, piove e piove. E per tutta la giornata continuerà a piovere. Comunque è la stagione. Un abbraccio.
0: Un abbraccio al nostro amico Mauro dalla Thailandia, mentre qui c'è il sole, sole, sole, sole. Poi più tardi sentiremo anche le previsioni proprio con gli amici di Trebi Meteo.

0: Harry Styles, che proprio lo scorso weekend, venerdì 3 luglio per la precisione, ha raggiunto l'11ª data della sua residency londinese allo stadio di Wembley, quindi ha chiuso poi il 4 con il concerto numero 12 e poi si è commosso anche sul palco, è scesa qualche lacrimuccia. Grandissimo Harry Styles, che l'abbiamo appena sentito su RDS. Un paio di messaggi, dai. Parliamo con Manuel e Elvis. Parlano loro, io li ascolto.
1: Ciao RDS, sono con Manuel e Elvis. Siamo di ritorno da Fra Quintale. Grazie per tenerci di compagnia. È stata una serata incredibile. Adesso andiamo diretti a dormire e ci vediamo presto. Ciao. Ciao.
0: Buonanotte. Finito così? Sì, ce n'è un altro.
1: Manuel, vi voglio molto bene.
2: Ciao Corrado, buongiorno. Buongiorno a tutti. Renato, il pipistrello delle pulizie. E come al solito, pronti da mezzanotte a pulire i condomini della capitale. Ciao, buongiorno.
0: Grande Renato, senti che carica alle 2:20, complimenti. 388-22-388-22. Poi avremo modo di giocare anche più tardi, quindi vi servirà questo numero per il Vocaboradio. Torniamo tra un attimo, c'è la sequenza mixata.
3: Rivivi le emozioni dell'RDS Summer Festival sabato 18 luglio alle 21:30 su TV8 e Sky 1.
4: Con noi live Anna, Benji e Fede, Cioffi, Emma, Gaia, J-Ax, Madame, Merck e Cremont, Mr. Rain, Nico Santos, Noemi, Sara Toscano, Tommaso Paradiso, per una bellissima festa d'estate da vivere insieme.
3: RDS Summer Festival sarà anche in streaming su Now e on demand sulla nostra RDS Social TV.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
6: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
7: I bambini in Ucraina vengono uccisi, feriti e traumatizzati dalla violenza. L'UNICEF è sul campo per consegnare aiuti, kit igienici, materiale d'emergenza. Per favore aiuta l'UNICEF e dona ora su unicef.it. Grazie.
8: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
9: Quando il mondo gira, rimaniamo fermi. Dove serve? Siamo medici. Medici senza frontiere. Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti. Con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
0: E questo invece è il momento di ascoltare insieme a voi i quattro numeri uno, i quattro successi che ha messo in fila JJ Carrozzo. Torna la nostra sequenza mixata.

0: Una canzone da Oscar per chiudere la sequenza mixata, dovreste essere felicissimi perché questa canzone ha vinto proprio l'Oscar e anche il Golden Globe da Dirty Dancing. Abbiamo ascoltato Bill Medley e Jennifer Warnes, I Had the Time of My Life, e tra l'altro proprio quell'anno si aggiudicarono anche un Grammy come miglior duetto, appunto del 1987. Che meraviglia! Le 2:37 finisce qui la nostra sequenza mixata, mentre tra un attimo nella notte dei guerrieri voglio parlarvi di uno dei trend dell'estate 2026.
1: Anche d'estate non perdere le immagini esclusive della tua radio sui nostri canali social.
2: Instagram, TikTok e Facebook.
3: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
4: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona.
5: Il mio patrino ha iniziato ad abusare di me.
6: Nella chat di classe mi minacciavano.
7: Chiedere aiuto a telefono azzurro può cambiare una vita, perché un bambino ascoltato sarà un adulto sereno.
8: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99, TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
0: Quindi sarà l'estate dei mutandoni e a lanciare questa moda è una famosa attrice. Tra poco ne parliamo su RDS.

Flamenco Paranoia, c'è anche Samurai J su RDS, un quarto d'ora, e saranno la 3, la notte dei guerrieri fino alle 5 con me, io sono Corrado Trisoglio, poi giochiamo più tardi, anche questa notte per regalarvi l'RDS bag, torna il Vocaboradio. Intanto però voglio leggere questo bel messaggio: sappiate che mentre qui noi moriamo di caldo, a Perth in Australia ci sono adesso 5 gradi, ce lo scrive il nostro amico Teo, che tra l'altro è molto contento, mercoledì sera partirà per tornare in Italia per 5 settimane dopo 4 anni di assenza dal nostro paese, e finalmente le loro famiglie, cioè quelle sue e di sua moglie, conosceranno il loro bambino che ha 11 mesi, il loro secondo bambino. Ciao Teo, buon viaggio, naturalmente goditi questi 5 gradi, perché poi 4 verrai esattamente il contrario, forse 50 no, però una 35ina probabilmente sì. Allora, voglio parlarvi di mode dell'estate e a quanto pare questa sarà l'estate dei mutandoni. Avete capito bene? Addio minigonne, bermude, short. Il trend del 2026 per combattere il caldo prende ispirazione appunto dai mutandoni. Solo che a lanciare questa moda è Charlize Theron. Quindi se non siete Charlize Theron lasciate perdere, perché appunto ha lanciato questo nuovo trend a Parigi durante la presentazione del film di Odyssey, il film nuovo di Christopher Nolan, molto atteso.

che uscirà a breve, no, in questi giorni, se non sbaglio il 17, mi sembra di aver letto. Ecco, lei durante questa presentazione ha sfidato al Trocadero di Parigi con la Tour Eiffel che le faceva da sfondo, sfoggiando questi nuovi mutandoni che sono immediatamente diventati il trend dell'estate 2026. Però non vi azzardate a imitarla, insomma, se non siete in grado di farlo per vari motivi. Allora, ci stiamo avvicinando alle 3 e adesso vogliamo risentire un grande classico di Busta Rhymes con il featuring della splendida voce di Mariah Carey. Questa canzone è intitolata I Know What You Want.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
2: Katy Perry, Watch It Burn. My body isn't ready.

0: Bruno Mars, On My Soul.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana.

come un vero businessman, dito nella piaga su RDS. Direi che tra le categorie più stressate in Italia in assoluto ci sono quella dei panettieri. Voglio salutare, per rappresentare questa categoria, il nostro amico vignettista, si firma sempre così, che per testimoniare appunto il livello di stress ci manda anche una foto con un bel 57 gradi in evidenza. Questa è la temperatura che c'è dalle sue parti, mamma mia. Un saluto, un abbraccio affettuoso a tutti i panettieri, insomma a tutti quelli che svolgono questi lavori a quest'ora della notte e poi con questo caldo appunto. Allora, a proposito di professioni stressanti, stavo leggendo che chi lavora proprio nel mondo della finanza, i businessman, sono in assoluto quelli più stressati del nostro paese. I settori bancari, assicurativi e delle intermediazioni sono quelli dove ben il 93% degli intervistati ha dichiarato di sentirsi costantemente sotto pressione e di conseguenza stressato. Poi seguono i servizi professionali con il 90%, quindi chi si occupa di pubblicità, pubbliche relazioni, consulenza, servizi commerciali, e poi anche chi lavora nel campo dei media, informazioni, editoria, radio, quindi ci siamo anche noi dentro, radio, televisione, cinema, con un bel 87% di quelli che hanno partecipato a questo sondaggio che si sentono particolarmente stressati e quindi non vedono l'ora di andare in vacanza. Invece questa mattina, oramai, perché mancano pochi minuti alle 3, non vedo l'ora di giocare con voi con il Vocaboradio per regalarvi

0: Stop This Flame su RDS, pochi secondi e saranno le 3. Voglio salutare il nostro amico Pio da Roma, anzi ve lo voglio far sentire a proposito di categorie stressate a quest'ora della notte. Sentiamo che cosa ci racconta lui, eccolo qua il suo messaggio.
1: Io vi vorrei portare l'autobus a mezza giornata a Roma nell'ora di punta, altro che stress. Il vomito viene, il nuovo stress da Roma, l'estate.
0: Ciao caro, buon lavoro. Beh, immagino il livello di stress appunto a condurre un autobus durante la giornata per le vie delle capitali, ma di tutte le città, anche Milano, Napoli, insomma tutte quanto, Torino e Genova, beh insomma i principali. Adesso ritorniamo alla musica.
2: All'inizio di ogni ora
3: i tuoi ricordi e le tue emozioni
2: con un successo senza tempo
3: della tua estate.

0: E ci siamo fatti una bella cantatina con Partenope, la canzone che poi ha chiuso i battenti della nostra bella sequenza mixata che torna durante ogni ora su RDS. Ce ne sarà un'altra più tardi, non vedo l'ora di giocare, allora tra poco torna anche il Vocaboradio.
1: RDS, oltre la musica, l'evento.
2: Siamo la coppia della sera, saluti cari da
3: Mauro Casciari
2: e dalla conduttrice precisa Chiara Di Pisa.
3: E siamo la coppia che vi dà una doppia possibilità per vedere dal vivo il ragazzo prodigio del pop internazionale dopo l'uscita del nuovo disco My Mess, My Heart, My Life.
2: Miles Smith sarà il 16 ottobre al Fabric di Milano, gioca ogni giorno con noi per vincere i biglietti dell'unica data italiana.
3: E se dimostrerai di essere stato fedele nell'ascolto di RDS, potresti volare a Londra con noi per incontrarlo dal vivo e assistere al suo concerto all'O2 Arena il 20 novembre.
2: Miles Smith, RDS, solo grandi concerti.
4: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
5: I bambini in Ucraina vengono uccisi, feriti e traumatizzati dalla violenza. L'UNICEF è sul campo per consegnare aiuti, kit igienici, materiale d'emergenza. Per favore aiuta l'UNICEF e dona ora su unicef.it. Grazie.
6: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99, TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
0: Per vincere l'RDS Bag c'è un modo, basta giocare con il Vocaboradio e tra poco giocheremo insieme qui su RDS, intanto That's What I Want.

Monday to Sunday. Cosa si può dire a Lady Gaga con Docci? Non sbaglia un colpo. Questa era Runway sulla radio 100%, grandi successi. Le 3:21, notte dei guerrieri, versione fine settimana, però è già lunedì ed è anche il 13 luglio. L'abbiamo iniziato molto presto insieme a Luna, sono qua fino alle 5, ma sono qua soprattutto per giocare con voi. Grazie alla nostra bellissima sigla, quella del Vocaboradio, che naturalmente, come sapete, mette in palio l'RDS Bag anche questa notte, quindi affrettatevi amici, amiche e amici, perché potete appunto provare a partecipare e a vincere questo ambito premio, l'RDS Bag. Cosa dovete fare? Dovrete risalire a una parola presa dal vocabolario e io vi darò tra un istante proprio la definizione di questa parola e poi sarà vostro compito arrivare appunto alla soluzione mandandoci dei messaggi vocali, mi raccomando vocali, con il vostro nome e con la soluzione. Sono qua pronto per darvi la definizione di questa sera, anzi di questa notte. È, attenzione, la forza silenziosa di chi resta fedele ai propri principi senza lasciarsi guidare dalla convenienza o dalla paura. Ripetiamo così per essere più sicuri: è la forza silenziosa di chi resta fedele ai propri principi senza lasciarsi guidare dalla convenienza oppure dalla paura. Quindi qual è la parola di questa notte per il Vocaboradio? Ecco, tocca a voi. 388-22-38822, messaggi vocali con il vostro nome e con la soluzione e poi appunto magari riuscirete a portare a casa e a vincere la nostra RDS Bag.

0: Apprezzo molto l'ottimismo di Achille Lauro, è come fosse domenica, ma invece è lunedì, non è esattamente la stessa cosa. E siamo qua già pronti per ascoltare i vostri messaggi al 388-22-38822 alla caccia della parola di questa notte, appunto per il Vocaboradio. Partiamo da Federica.
1: Ciao, sono Federica da Ladri e la parola è coerenza.
0: Ciao Federica, grazie per aver partecipato, ma non è questa la parola di questa notte.
2: Buongiorno RDS. La parola Vocaboradio.
3: Selezioniamo
2: l'integrità.
3: Le migliori novità.
2: Giovanni dalla Sicilia.
0: No, non è questa, c'è una novità, torniamo tra poco con il Vocaboradio.
4: Katy Perry, Watch It Burn.

0: Jones, Take That. Ci riproviamo ascoltando i vostri messaggi a trovare la soluzione questa notte del Vocaboradio. Partiamo da questo messaggio di Antonio.
1: Antonio da Reggio Calabria. La parola è integrità.
0: No, mi spiace, non è integrità, caro.
2: Ciao Corrado, Giampaolo da Sardegna. Ciao. La parola è coerenza, che è una cosa molto rara ultimamente.
0: In effetti, hai ragionissima da vendere. Chi c'è adesso?
3: Buongiorno, Guerino da Latina. La parola è determinazione.
0: Niente, non è questa, ce lo scrive anche Giancarlo, ma non è la parola di questa notte.
4: Ciao RDS, sono Erika. La parola secondo me è integrità.
0: Integrità. No, mi spiace, non è questa la soluzione. Ciao Erika, grazie anche a te per aver partecipato.
5: Buonanotte RDS, sono Marilena.
0: Sì?
5: Per me la parola è integrità.
0: Integrità, mi pare sia stato già detto, ma non è questa. Emanuele.
6: Emanuele da Verona, secondo me la parola è scrittura.
0: Scrittura, con quale ragionamento ci sei arrivato? No, comunque non è la soluzione, mi sembra anche un po' distante rispetto alla definizione che vi dicevo poco fa. C'è Gianni. Gianni.
7: Ciao, sono Gianni, ormai penso sia tardi, comunque forse è coerenza,
0: no,
7: la parola.
0: Eri ancora in tempo, ma non è coerenza. Ciao Gianni.
8: Buonasera, la risposta potrebbe essere integrità.
0: No,
8: è Marius dalla provincia di Teramo.
0: Mi spiace, non è integrità ed è stato più volte già detto, appunto. Riproviamoci tra poco. 38822 38822.
9: Dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
10: sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.
11: Pronto?
12: Pronto.
11: Ciao.
12: Salve a tutti.
11: Allora, Lori si è appena uscito dal veterinario col cagnolino.
12: Nome Leo.
11: Nome Leo.
0: Bello Leo.
11: A 3 mesi. Ah. Torna a casa. Cucini tu stasera?
12: Cucino io.
0: No, sì, cucina sì. Leo.
11: No.
12: Sono single e mi cucino da solo. Cucina Leo, sì.
0: Si cucina Leo. Sanno lui e Leo che cucina, scusa.
10: Riascolta il meglio di Claudio e Roberta
9: nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
13: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
14: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
15: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona.
16: Il mio patrigno ha iniziato ad abusare di me.
17: Nella chat di classe mi minacciavano.
18: Chiedere aiuto a telefono azzurro può cambiare una vita, perché un bambino ascoltato sarà un adulto sereno.
19: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
20: Quando il mondo gira, rimaniamo fermi. Dove serve? Siamo medici. Medici senza frontiere.
21: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
0: Allora, ce la facciamo a trovare questa parola questa notte per il Vocaboradio. La parola invece che vi dico adesso è euforia.

0: something I want to talk about.
1: Madonna, questa era Bring Your Love, Madonna che tra l'altro è contemporaneamente al numero uno nella classifica UK e anche in quella italiana con Confessions 2, il suo nuovo album a 11 anni di distanza è tornata appunto al numero uno nella classifica italiana. Abbiamo ascoltato questa canzone su RDS, adesso però ascoltiamo attentamente i vostri messaggi, magari troviamo la parola che appunto corrisponde alla definizione che vi ho dato poco fa per il Vocaboradio. Sentiamo Katia, eccola qua. Katia.
2: Ciao, sono Katia da Matera, per me la parola è resilienza.
1: Mi spiace Katia, mi spiace, non è questa la soluzione. Allora torniamo da Paola, eccola qua.
3: Ciao Corrado, sono Paola dalla provincia di Como. Per me la soluzione è tenace o tenacia come sostantivo. Ciao.
1: Ciao Paola, buonanotte. Mi spiace, non era questa la soluzione.
4: Buonanotte guerrieri. Secondo me la parola è fedeltà.
1: Niente, non ce la facciamo questa notte.
5: Buonasera, la parola di questa sera secondo me è perseveranza.
1: Mi spiace.
5: Roberto da Roma.
1: Mi spiace Roberto, niente da fare. Chi c'è? Francesca.
6: Buongiorno RDS. Francesca da Trento, sì. Secondo me, se sono ancora in tempo, la parola sì. È fedeltà.
1: Eri in tempo, ma non è questa la parola, mi spiace.
7: La parola potrebbe essere anche crescenza.
1: Crescenza.
7: Corrado dalla Sardegna.
1: Ciao Corrado, non è questa la soluzione.
8: Buongiorno RDS, Giovanni dalla Sicilia, la parola è lealtà.
1: Lealtà, è ripartito benissimo, ma non è lealtà.
9: Valerio da Fontana Fredda, la parola di questa sera è autenticità.
1: Niente.
10: Buonanotte. Ciao, sono Manu, la parola è concreto.
1: Neanche concreto, poi leggo autenticità Silvia da Cecina, ma non è questa la soluzione.
11: Ciao a tutti, Massimiliano da Roma.
1: Sì.
11: E la parola è onestà.
1: Niente da fare, ce la facciamo? Sentiamo.
12: Buongiorno, sempre Antonio da Reggio Calabria.
1: Sì.
12: Rettitudine.
1: Esatto, rettitudine, bravo Antonio, bravissimo, l'RDS bag è tuo. E allora voglio ancora leggere la definizione: è la forza silenziosa di chi resta fedele ai propri principi senza lasciarsi guidare dalla convenienza oppure dalla paura. Ed era proprio rettitudine la parola del nostro Vocaboradio, quindi Antonino mi pare, no? Si porta a casa, bravissimo, e dopo diversi tentativi ce l'abbiamo fatta, si porta a casa l'RDS bag. Portatevi a casa anche questa canzone In the End dei Linkin Park.

che bella coppia, Emma e Fabri Fibra insieme, antidroga. Allora, per chiudere il tema, l'argomento vocaboradio, voglio anche ringraziare Marco da Bergamo, anche lui era arrivato alla soluzione, però è arrivato dopo Antonio, quindi purtroppo non può vincere la RDS Bag. Giocheremo ancora nel prossimo weekend, tra l'altro ci sentiamo anche domani notte, sempre tra l'una e le cinque, con Alessandro Corsi, che saluto. Tra poco c'è il meteo e poi c'è un'altra bella rubrichetta nella notte dei guerrieri, cioè il semaforo verde e il semaforo rosso, ne parliamo dopo le 4, sempre alla 388-22-388-22. Però nel frattempo ci sentiamo ad alto volume Thunder degli Imagine Dragons.

0: Turn the speakers. La prossima volta che andate dal dentista potete dirgli: scusi dottore, ho una caria, me l'ha detto Anna. Vediamo se vi cura. Grandissima, questa era White Girl Wasted su RDS, ci porta la nostra amica Anna direttamente anche all'appuntamento con il meteo e quindi le previsioni per questa giornata di lunedì 13 luglio.
1: Nella giornata di lunedì 13 l'anticiclone subtropicale continuerà a interessare tutte le nostre regioni con cielo sereno poco nuvoloso, sole da nord a sud ma anche tanto caldo, temperature fino a 37 gradi sulle regioni tirreniche, 40 in Sardegna. Poi in serata brevi temporali di calore sull'arco alpino e sull'Appennino settentrionale. Sole e caldo intenso poi anche nella giornata successiva di martedì. Rimanete quindi aggiornati sulle vostre località scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.
0: Le 4 in punto, quindi mi sembra di capire che non cambia nulla nemmeno per questa settimana, farà caldo per sempre. Grazie agli amici di Trebi Meteo che tornano poi la prossima ora per appunto riconfermare le previsioni, immagino, di questo lunedì 13 luglio. Io sono Corrado Trisoglio, ancora una retta da passare insieme, però la passiamo insieme a voi perché c'è il semaforo verde, semaforo rosso, quindi verde se siete già in piedi assonnati, immagino, a quest'ora, rosso se andate a dormire dopo un weekend o dopo aver lavorato in molti casi tutta la notte. 38822 38822.
2: All'inizio di ogni ora
3: i tuoi ricordi e le tue emozioni
2: con un successo senza tempo
3: della tua estate.

0: da Parma perché ci deve dire qualcosa.
1: Sentiamo. Sono Roberto di Parma. Sì. Tutte le notti ora vi manderò una rima cantando.
0: Ecco, ecco la prima.
1: Luglio col bene che ti voglio, io ascolto, io trisoglio, la la la.
0: Grande Roberto, bravo, mi è piaciuta questa rima. E allora adesso c'è Giampaolo dalla Sardegna.
2: Ciao Corrado, sempre Giampaolo dalla Sardegna, semaforo verde. Sveglia molto molto presto per andare alla Maddalena a scaricare. Ciao.
0: Che meraviglia, bellissimo posto la Maddalena, complimenti ovviamente a te che potrai vederla anche se stai lavorando.
3: Buongiorno Corrado, buongiorno popolo di RDS, sono Nuccio da Novoli in provincia di Lecce e Salento. Temperatura ottima, 21 gradi, bellissima temperatura, semaforo verdissimo, parto da Lecce per andare a Bari per lavoro.
0: Grazie.
3: Una buona giornata e tanta buona strada a tutti i naviganti.
0: Grazie, mi fa piacere che tu abbia anche questo volume a palla in macchina.
4: Semaforo verdissimo. Sveglia dalle 3:30 perché alle 6 ho l'aliscafo per le isole Eolie. Stefi da Messina.
0: Ciao Stefi, che belle le Eolie. Buone vacanze quindi alla nostra amica Stefi. Sentiamo chi c'è adesso. L'ultimo, dai, l'ultimo.
5: Buongiorno, belle gioie. Sono mancata.
0: Eh certo.
5: Settimana scorsa ho fatto un orario differente, era dalle 2 alle 8 di mattina, quindi così. Però sono ritornata. Buongiorno, buongiorno a tutti. Si comincia alle 4:30, Daniela da Varese.
0: Ciao Daniela, quindi un bel semaforo verde per chiudere questa tornata di messaggi. Ne aspettiamo altri. 38822 38822.

Alex Warren, Passenger. Carmela.

0: Solo nostra, l'abbiamo condivisa con voi, la bossa di Gaia qui su RDS, 4 e 16 minuti, e allora si condivide anche i messaggi che arrivano al 38822 38822 perché c'è il semaforo verde, semaforo rosso, e quindi sentiamo per esempio Marco da Sorrento. Perché è già sveglio o se sta andando a dormire? Eccolo qua.
1: Buongiorno, Marco da Sorrento, sveglio da ieri mattina, domenica, però, alle ore 6. Partito ieri sera alle 10, direzione Palermo, arrivo a ore 6. Grazie per la compagnia.
0: Ciao Marco, quindi non si quindi è un semaforo verde misto rosso per il nostro amico Marco che è ancora in viaggio. Salutiamo tutti quelli che sono già in movimento a quest'ora. Angelo, eccolo qua.
2: Ciao RDS, Angelo da Ferno.
0: Sì.
2: 501 giorni alla pensione.
0: Oh.
2: Parto per lavorare in Svizzera. Buona giornata a tutti.
0: Grazie Angelo, quindi anche in questo caso un semaforo verde, ne sentiamo ancora uno.
3: Buongiorno RDS, buongiorno a tutti, Paco da Civitavecchia.

0: vecchia, il semaforo mio è verde, giallo, rosso, fucsia, non si capisce più di che colore è sto semaforo. Sveglia alle 2:30, partenza da Civitavecchia verso La Spezia, La Spezia, Gorizia. Tutto in giornata e dai,
1: giro del mondo per i nostri
0: ciao a tutti.
1: Ciao Paco, buon viaggio e buon lavoro anche a te. Torniamo tra poco, anzi tra poco c'è anche la sequenza mixata. Baby.

0: Se può interessarvi, il grande Calvin Harris nei prossimi giorni farà un paio di set a Ibiza. Qui lo abbiamo sentito con Rihanna. Ascoltaci tra le 19 e le 22 ogni sera. Potrai vincere i biglietti per la data italiana di Miles Smith e, raccogliendo tutte le risposte esatte fino a venerdì, avrai l'opportunità di aggiudicarti il super premio. Cioè, senti che roba, un viaggio a Londra, alloggio e biglietti per due persone per il super concerto all'O2 Arena. Si gioca solo sull'app di RDS, scaricala subito e ovviamente in bocca al lupo.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAEG 883. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Quando il mondo gira, rimaniamo fermi dove serve. Siamo medici. Medici senza frontiere. Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
0: E prima di chiudere la notte dei guerrieri ci facciamo un bel regalo, anzi ce ne facciamo quattro, perché il nostro Maurizio Rocca ha messo in fila come al solito quattro numeri uno.

0: Mamma Poker Face, che è diventata una canzone iconica per Lady Gaga, quindi meglio di così non poteva terminare la nostra sequenza mixata. Era anche l'ultima nella notte dei guerrieri. Tra poco vi parlo e vi porto in un posto insospettabile dove fare il bagno per rinfrescarsi un pochino.
1: Rivivi le emozioni dell'RDS Summer Festival sabato 18 luglio alle 21.30 su TV8 e Sky 1.
2: Con noi live Anna, Benji e Fede, Cioffi, Emma, Gaia, J-Ax, Madame, Merck e Cremont, Mr. Rain, Nico Santos, Noemi, Sara Toscano, Tommaso Paradiso, per una bellissima festa d'estate da vivere insieme.
1: RDS Summer Festival sarà anche in streaming su Now e on demand sulla nostra RDS Social TV.
3: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le app su mcdonalds.it.
7: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
0: Dopo oltre un secolo di divieti, questo posto finalmente è tornato ad essere balneabile.

Another Talk to You. Anch'io avrei qualcosa da dirvi, da raccontarvi, per trovare un po' di sollievo, per combattere l'arsura, il caldo di queste ultime settimane. Se magari siete a Parigi, vi do un suggerimento: dove andare a fare il bagno, ma naturalmente nella Senna, perché dopo un secolo di divieti finalmente torna ad essere balneabile. Proprio da pochi giorni, da sabato scorso, appunto, Parigi ha inaugurato 3 aree balneabili ufficiali, quindi l'acqua lì è pulita e monitorata tutti i giorni lungo la Senna, acqua sorvegliata e sottoposta a controlli costanti proprio per ovviamente la qualità. Il primo sito è Bras

Marie, sotto lo storico ponte Louis Philippe, a pochi passi da Notre Dame, vuoi mettere, fare un bagno, una nuotatina vedendo Notre Dame, dove si nuota immersi in un paesaggio che richiama molto l'idea generale della città di Parigi. Più a ovest c'è Grenelle, probabilmente questo è il punto più bello e ricercato, con una vista diretta sulla Torre Eiffel. Fa sempre immagine, no? Vedere la Torre Eiffel nuotando addirittura. Poi c'è Bercy, nella parte più a est della città, la più grande delle tre aree, che è dotata anche di una corsia addirittura di 67 metri, perfetta per chi vuole nuotare, chi vuole allenarsi, con la grande Bibliothèque Nationale de France sullo sfondo, quindi sempre tutto molto suggestivo. Naturalmente si aspetta nessuno delle acque cristalline né della costiera amalfitana, però sono costantemente monitorate. La Senna resta comunque un fiume urbano e Parigi conserva quell'odore caratteristico. Non so se siete mai stati a Parigi, quindi sicuramente lo ricorderete, però almeno siete al sicuro, lì l'acqua è pulita, non sarà cristallina, però è molto suggestivo immergersi appunto nell'acqua della Senna. Tra l'altro fino al secolo scorso era una cosa era abitudine per i parigini fare il bagno nella Senna, anche per motivi igienici, non solo per divertimento, per trovare, diciamo, sollievo durante le giornate calde d'estate. 10 minuti e saranno le 5, quindi tra poco termina la notte dei guerrieri e ci ritroviamo questa notte sempre a partire dall'una insieme ad Alessandro Cossi, ma ritroviamo anche, prima di salutarci, Cesare Cremonini, marmellata numero 25.

0: I'm moving to the sun, preferisco l'ombra in questi giorni, grazie. Allora, voglio salutare il nostro amico Claudio da Roma, per lui il semaforo è verde questa mattina, perché attenzione, è una cosa che ci può anche riguardare, ha appena completato l'articolo sul francobollo che verrà emesso il 28 luglio per l'anniversario delle radio e televisioni libere. Se volete andarlo a vedere, io l'ho già visto, è molto bello. Questa foto è visibile su un sito protofilia.it. Ancora un messaggio prima di chiudere a proposito dei semafori, allora sentiamo la nostra amica Betty dalla Sardegna, se non ho capito male, eccola qua. Betty, ci sei?
1: Guerrieri, Betty, provincia di Cagliari, come sempre sveglia prestissimo, 3:15 per andare al lavoro. Buona giornata a tutti, un abbraccio.
0: Grazie Betty e a tutti quelli che hanno partecipato anche questa mattina al semaforo verde e semaforo rosso. Prima di chiudere sentiamo anche i Colors.

0: Ed è un po' quello che succede a quest'ora: un ragazzo incontra una ragazza e fanno un programma che va in onda dalle 5 in poi qui su RDS. Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno e grazie per i ragazzi. È tutto bene. Sì.
0: Beh, siete ragazzi, dai. Beh. Siete giovani.
2: Ormai sì.
0: Un po' stropicciati a quest'ora, però.
1: Sì. Se teniamo conto che i 40 sono i nuovi 50,
0: esatto.
1: Sì.
0: Cioè,
2: allora sì. Siamo super giovani, super ragazzi.
0: Esatto, quindi io ho 40 anni ufficialmente.
2: E abbiamo scoperto l'età,
0: esatto,
2: di Corrado.
0: Grazie per questa ventata di ottimismo. Vi auguro buona giornata.
2: Anche a te,
0: ci
2: caro.
0: Sentiamo questa notte a luna. Ciao.
1: Ciao Corrado.
2: Ciao.
1: Che tempo fa?
2: Ma guarda, adesso apro la finestra. Io chiederei.
1: Aspetta,
2: io chiederei tra di meteo, che
1: sì,
2: è meglio,
1: che è meglio.
2: Sentiamo un po'.
3: Nella giornata di lunedì 13 l'anticiclone subtropicale continuerà a interessare tutte le nostre regioni con cielo sereno poco nuvoloso, sole da nord a sud ma anche tanto caldo, temperature fino a 37 gradi sulle regioni tirreniche, 40 in Sardegna. Poi in serata brevi temporali di calore sull'arco alpino e sull'Appennino settentrionale. Sole e caldo intenso poi anche nella giornata successiva di martedì. Rimanete quindi aggiornati sulle vostre località scaricando l'app gratuita di Travi Meteo.
1: Ma dai, che è lunedì, ragazzi. Ma io dico anche finalmente. Cioè,
2: ma
1: non è che possiamo vivere sempre solo nel weekend.
2: No,
1: dai.
2: Infatti, ieri mi stavo talmente riposando e annoiando. Ho detto no, troppo sto riposo, ragazzi. Bisogna lavorare immediatamente.
1: Io mi imbalsisco, divento dello stesso colore della poltrona, del divano. Non va bene. Marco Bellavia, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Buon inizio settimana.
2: Cuori solo per Marco Bellavia.
1: Sì.
2: Appellone del lunedì.
1: Dai.
2: Quindi ci serve sapere il vostro nome e il nome della vostra città al 388 22 388 22.
1: Ecco, questo è l'appuntamento, si chiama chi c'è c'è e chi non c'è non c'è, e chi è stato è stato,
2: chi è stato non è. Vabbè, partiamo con un successone. Lou Bega, questa è Mambo Number 5.
4: L'alba dei pazzi viventi.
5: L'alba dei pazzi viventi.
4: Estate 1999.

0: sai cosa mi ricorda? Questa cosa di Lubega, che la canzone Mamma Number Five.
1: Lillo.
2: A me mia madre. Va bene, va bene, amici, buongiorno. Buongiorno, mettiamo la sigla.
0: Ma c'è.

0: ieri sono stata al concerto dei Subsonica.
1: Si sente.
0: Non so per quale motivo io faccio ancora queste cose da giovani. E allora brava. Oggi diciamo così, ululo alla luna. E fai a Francesco, bene. Ciao Francesco, benvenuto.
1: Ciao Fra, buongiorno.
2: Buongiorno Melani, buongiorno Beppe.
1: Buongiorno a te Francesco da Brescia, ma di Brescia non è.
2: No.
1: Sentiamo una leggera sfumatura, io sento un po' un odore di...
0: Di Bergamo?
1: No, bergamotto.
2: Un po' più su o più giù?
1: Un po' più giù. No, lui ci scrive da Brescia, però io sento l'Anduja, un po' si sente.
0: Calabria.
2: Sì, diciamo Calabria, Sibari, Cosenza.
0: Bello.
1: Come si vive a Brescia?
2: No, io vivo bene.
1: Vivi bene? Da quanto tempo sei tu?
2: Sono 35 anni.
0: La vita.
1: Com'è che ti è rimasto comunque un po' di calabrese? Dopo 35 anni? Sì,
0: certo che
1: no, ma è bellissimo, per carità, una cosa.
0: È insito.
1: Perché... moglie anche calabrese?
2: No. Di napoletana la moglie.
1: Napoletana. In casa come si parla?
2: Mezzo italiano, diciamo, tra tutti e due i dialetti.
1: Quando tua moglie si incazza, com'è? Napoletano, italiano, bresciano?
2: No, sembra italiano.
0: Si arrabbia in italiano. Okay. I miei si arrabbiano in dialetto, per esempio.
1: Io
0: pugliese.
1: Mi arrabbio in dialetto, sì.
2: A parte che Melania non ci arrabbiamo quasi mai, dai. Siamo ormai collaudati.
0: Siete una famiglia zen, mi piacete, bravi ragazzi.
1: Da quanto tempo siete sposati?
2: Sono quasi 40.
1: Quasi 40.
0: Mamma mia,
1: litigare.
0: Che invidia. Ma perché lui ha questa flemma, Franci, molto tranquilla,
1: dici?
0: Calma.
1: Secondo me è forte anche la moglie, che mi ricorda un po' il discorso mia madre. Sono stato a Vasto qualche giorno fa e mio padre diceva delle cretinate, no? Mia madre, mamma, ma non lo senti, papà? E chi lo sente più? Capito? Le donne a un certo punto sono talmente superiori che non ci fanno
0: dalla
1: più caso.
0: Da una parte entra, dall'altra
1: sì,
0: esce.
1: Esatto.
0: Fantastico.
2: No, è vero.
0: Francesco, allora una bella sorpresa per te. Pazzo bag, ok?
1: Va bene?
2: Grazie.
1: Gadget RDS. È stato bello conoscerti, vedi, conosciamo
2: siete
1: delle vite nuove.
2: Bravissimi, io vi seguo sempre.
0: Grazie.
2: No? Grazie.
0: Ci hai trasmesso una calma interiore che non hai uguali. Grazie Franci.
2: Grazie Melania.
0: Un bacio.

0: Gabri Ponte, Giovanotti e Claudio Guerrini, DNA su RDS.
1: Vabbè, ma io ho fatto un piccolo cameo finale, una robetta così, una puzzettina.
0: Un
1: intramuscolo.
0: Va bene, va bene.
1: Il fit,
0: ci ascoltano e vogliono delucidazioni.
2: Claudio, ma che è successo fino adesso? Ci siamo sintonizzati adesso.
3: A parte che io li ascolto sempre, pure se non li ascolto,
1: No, sì, qualcuno dice che hai fatto di qua di là. No, abbiamo dalle tre abbiamo cominciato, abbiamo ricordato purtroppo il grande Peppino Di Capri e anche Calvin Hayes, che è stato il cantante di Johnny Hayes Jazz, ascoltando un paio di suoi pezzi.
0: Basta.
1: Però adesso non c'ho, ogni 5 minuti non ci dite che avete fatto, perché non è che il programma può diventare un recap di quello che è successo prima.
0: Vabbè, però se chiedono sì, mi sembra carino rispondere.
1: Ho capito, e se chiedono
0: quanto abbiamo perso? 50 secondi adesso.
1: E se chiedono 1.000 euro?
0: No, quelli glieli dai tu.
1: Ah, vecchia carcassa, ha capito? Va bene, va bene, l'importante è che qualcuno risponda, insomma, diciamo.
0: Noi rispondiamo sempre.
1: Comunque, no, volevo dirti una cosa, da quando tu quel giorno, non so se benedetto o maledetto, hai detto, scrivete sui social a Claudio un po' di freddure, un po' di barzellette,
0: sì?
1: Per il cabaret di settembre.
0: Sì?
1: No, te lo giuro, ieri sera non avevo fatto caso, ho guardato su Instagram, su sai le richieste non risposte.
0: Sì, in direct.
1: Ci sono decine e decine e decine di gente che mi ha mandato barzellette.
0: Noi abbiamo degli ascoltatori carini.
1: E io passo tutto agosto a leggere. E io passo tutto agosto, tutta l'estate a leggere battute loro.
0: Che bravi! Quanto vi amo.
1: Ma intasato tutto.

0: si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
1: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
2: Siete veramente perfetti.
3: Grazie Octopus di esistere.
0: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.

0: Stai per uscire a correre e l'orticaria ti tormenta? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
1: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà. Chi per la sua storia. Chi per le sue radici. Chi per la gioia di condividerlo. E chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
2: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
3: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel da soli 54,90€ i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
4: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
5: Entro nello spazio.

0: Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it. Mitsubishi Electric, il piacere
1: del clima ideale. Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce e o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
2: Scusate, ma Claudio dove è stato in tutti questi giorni? Perché, cioè, nel senso... No. Boh. Vabbè.
3: Allora, se voi dite cioè nel senso, dovete finire la frase, non può finire lì.
2: Boh. Vabbè.

0: Ciao Claudio.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: Sono l'inquilino del quarto piano.
1: Sì, dimmi.
0: Volevo avvisarti che sto partendo per le vacanze.
1: Ok, vabbè.
0: Volevo lasciarti le chiavi di casa, ma mia moglie non si fida. Meglio la Roberta, mi ha detto.
1: Va bene.
0: Non te la prendere, quando torno ti porto una calamita.
1: No.
0: Va bene, ciao.
1: Ciao, figurati. No, ma io non voglio avere responsabilità, quindi tra l'altro se le tiene Roberta state molto più sicuri,
2: sì,
1: che non le perde.
2: Sì, sì, sì, sì, assolutamente.
1: Sono distratto.
2: Porta la calamita, che carino, da mettere sul frigo.
1: Vi dico solo che qualche sera fa ho chiuso la porta di casa, sono andata a dormire.
2: Sì.
1: È risuccesso già un'altra volta. La mattina sono uscito e le chiavi sono rimaste tutta la notte fuori dalla porta di casa, cioè poteva entrare chiunque e fare qualsiasi cosa. Lasciamo stare.
2: Cioè, nel senso.
1: Ecco, cioè nel senso.
2: Va bene. Un motivo per essere felici oggi? Intanto aver ritrovato le chiavi dentro la serratura. Motivo per essere felici oggi, quindi 388-22-388-22, raccontatecelo, messaggio scritto o vocale.
1: Sì, condividete un momento di felicità, insomma, un motivo per iniziare una settimana con sta calura, felici, contenti di qualcosa di bello tosto da condividere col resto dell'Italia.
3: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Bayon GPL. Tu hai in 35 rate da 85 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.948 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,91%. Valore futuro garantito 9.976 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Quest'anno l'accessorio più importante da portare in spiaggia è la prevenzione. Torna il Vittoria for Women Tour, realizzato da Vittoria Assicurazioni. 5 weekend di sport, intrattenimento e salute. In occasione del trofeo italiano di beach rugby, sali a bordo del Vittoria Bus per visite senologiche gratuite e sostenere la lotta contro le malattie oncologiche femminili insieme all'ILT e Federazione Italiana Rugby. Trova la tua tappa su vittoriaforwomentour.vittoriaassicurazioni.com. Vittoria for Women Tour, la prevenzione femminile è la nostra meta.
5: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
6: La mamma vuole abbracciarti ancora.
7: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
8: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
9: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora. Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
10: Ufficio Case Smarrite?
11: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
10: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma e sua da 5.400 euro IVA esclusa grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
11: Mi sento già più carico.
10: Info su toyota.it.
12: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che

0: in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
2: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
3: Un motivo per essere felici oggi, qualcosa di bello che vi è successo. 38822, 38822, aspettiamo i messaggi.

0: Waves after waves, and down to the frown, and stick to the ground, and beat to the sound. Guarini, Lanfranchi, Lanfranchi, Guarini, Guarini, Lanfranchi, Lanfranchi, lo show.
1: Ma scusa, io ti produco un finale di questo livello e tu mi fai grazie.
2: No, no, grazie per la sigla, la partita, non avevo parole
1: brava.
2: Per dirti quanto fosse tanta roba quella.
1: Bello.
2: Paola!
1: Eccola.
3: Paola! Eccomi qui.
2: Mamma Paola, cosa hai fatto a quella voce?
1: Che è successo, Paola?
3: Troppi sbalzi di temperatura. Troppi.
1: Perché tu in macchina metti l'aria condizionata troppo a palla, vero?
3: No. Sono le celle frigo e le celle ghiacciaia che mi frigo.
1: Ma perché? Perché entri nelle celle frigo?
2: Perché lavoreranno con le celle frigo?
1: Beh, appunto, spiegacelo. Esatto. Che vai a fare dentro le celle frigo? Che c'è?
3: Vado a prendere tutti i prodotti che poi mi occorrono per il banco, perché io lavoro in un supermercato.
2: Ok.
3: In una gastronomia.
1: Ho capito, però entri, esci, caldo, freddo, esatto. Freddo. È partita.
3: Eccomi qua.
2: Povera Paola.
1: Chissà che voce avrai normalmente.
2: Vabbè, magari un giorno.
3: Ha una voce particolare, io dico sempre che chi non mi vede di persona mi riconosce perché ha un trombone.
1: Vabbè, se adesso esco e trovo una così, sicuramente sei tu.
2: Però è sexissimo, Paola.
1: Sì, è molto sexy.
2: Molto sexy, Paola.
3: Oh, grazie.
2: Ma davvero, guarda. Senti, Paola, allora tu sei felice perché?
3: Io sono strafelice perché dopo 10 anni ho avuto il coraggio di cambiare, anche se rimango nello stesso ambito, però di andarmene dal posto di lavoro, quindi lasciare un posto a tempo indeterminato.
1: Sì.
3: E andare sempre in un supermercato, però a tempo determinato.
2: Okay.
1: Quindi tu quando è l'ultimo giorno del vecchio lavoro, diciamo?
3: Domani sarà il mio ultimo giorno.
2: Domani devi salutare tutti i tuoi colleghi, ma sei felice perché soprattutto mi sa che non era un ambiente in cui ti trovavi bene, forse.
1: Cioè, qual è il motivo per cui hai cambiato lavoro?
3: Guardate, non erano per i miei colleghi, perché ho trovato

0: veramente belle persone. Motivo? Però è proprio in sé per la gestione proprio del personale che è veramente pessima, fasulla proprio. E quindi in tutto e per tutto, appunto, nella paga, nel trattamento.
1: Certo. Beh, se cambi vai per migliorare, anche se avrai un rapporto determinato, esatto. Quindi non più assunzione indeterminata, però tu preferisci e ti sarei fatto i tuoi calcoli, no? Che vuol dire? Lavorerai di meno? Come funziona?
0: Sì, avrò meno ore di lavoro, però lo stipendio è più alto.
1: Mazza,
0: non farò i turni spezzati, perché non è poco, anche perché vivo abbastanza lontano dal mio punto vendita.
2: Certo. Okay.
1: Le celle frigo saranno più calde?
0: Sì, possibilmente, magari ci sarà una maiello che mi sventola e mi porta un bel cocktail.
1: Vedi.
2: Sarebbe stupendo.
1: Senti, dove è sto posto che vengo pure io a darti una mano?
2: Credo a Latina, no?
0: Come?
2: Tu sei di Latina, sarà lì nei dintorni,
0: io
2: credo.
0: Io sono di Latina.
2: Ok.
1: Quindi pensa, io immaginavo che questa voce fosse così perché tu esultavi e urlavi per la felicità di aver cambiato lavoro, capito? L'avresti persa per l'esultanza.
0: Ah, sicuramente un pochino l'avrò persa anche per questo motivo qua.
2: Certo. Senti Paola, noi ti facciamo un grandissimo in bocca al lupo
1: per il nuovo lavoro.
0: Ma grazie.
2: Sapere come è andato il cambio, mi raccomando, facci sapere che noi siamo sempre qua, va bene?
1: Fai una festa domani, che fai?
0: Porta fortuna.
1: Certo, come? Quello sempre. Dico, fai una festa?
0: A casa sicuramente organizzerò una bella festicciola con i miei.
1: Va bene, divertiti.
2: Dobbiamo tanti baci Paola,
3: ciao. RDS insieme a te.
4: RDS insieme a te.
3: Ogni giorno suona meglio.
5: It sounds better.

0: stiamo già litigando. Sia da Spyro, Material Lover su RDS.
1: Sì, perché abbiamo
0: Nel senso che abbiamo tirato fuori un po' l'argomento dell'interazione di oggi, sì, che inizia dopo le news.
1: Tornare con l'ex, già vi dico. E quindi già.

0: Abbiamo stabilito solo nella canzone di Sienna Spyro, sì, in 2 minuti e mezzo, sì, che io e te la pensiamo diversamente.
1: No, tu non hai, io non ho sentito la tua considerazione, solo no, tu hai sentito la mia.
0: Vabbè, poi
1: ne parliamo dopo.
0: Pochi
1: dai,
0: minuti ne parliamo, insomma, sarà insomma, si parlerà di ex, minestre riscaldate, chi la vede negativamente, oppure grandi ritorni di fiamma per chi la vede positivamente.
1: Ci mancherebbe.
0: Oh, ecco, vedi come sei malleato.
1: Ma non io.
0: Non lei.
2: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.
3: La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi. My Summer Station.
0: Non lo chiederemo naturalmente a Gianluca Gizzi, che si occupa di altro, di news in diretta qui su RDS. Gianluca, buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio.
0: Linea a te.
4: Botta e risposta fra Stati Uniti e Iran sullo stretto di Hormuz. Ne stiamo prendendo il controllo, lo gestiremo e ci faremo pagare. Così il presidente americano non lo consentiremo, replica Teheran. Stretto al momento chiuso, transiti azzerati da ieri sera secondo le fonti citate dalla BBC. Prezzo del petrolio in rialzo sui mercati con il Brent sopra quota $78 al barile. Un vasto cyberattacco russo su 10 paesi per spionaggio e sabotaggio, lo denuncia la Francia, che convoca l'ambasciatore oggi a Parigi, il vertice dei volenterosi, coalizione che fomenta la guerra in Ucraina, l'accusa del Cremlino. L'Europa alle prese con l'emergenza caldo tra incendi e vittime. In Italia oggi bollino rosso a Firenze e Perugia, in arancione 7 città, a picchi di oltre 40 gradi si alternano improvvisi rovesci. A RDS Sauro Mazzanti, responsabile relazioni esterne della Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco per la Sardegna.
5: Le temperature superano abbondantemente le medie stagionali, in alcune zone si toccano infatti e si superano anche i 40 gradi. Abbiamo avuto una piccola tregua nei giorni scorsi, dove ci siamo trovati addirittura a fare interventi per incendi, e contestualmente a 5 km di distanza eravamo impegnati per violenti temporali.
4: La crisi globale dell'auto, Volkswagen verso un ulteriore taglio di 50.000 posti di lavoro in tutto il mondo dopo i 50.000 entro il 2030 già concordati. L'annuncio arriva dalla casa tedesca. Lo sport, calcio, al via oggi il ritiro dell'Inter da Piano Gentile. Abbiamo fame, vogliamo vincere, assicura il tecnico Chivu. Siamo l'unica squadra con 4 obiettivi stagionali a partire dallo scudetto, dice l'amministratore delegato Marotta. Su Calaile annuncia, non ha superato la visita di idoneità del CONI. Non possiamo tesserarlo. In casa Roma ufficiale il rinnovo di Dybala, contratto di 1 anno per lui. I mondiali in America domani alle 21, la prima semifinale Francia-Spagna, dopodomani stesso orario Inghilterra-Argentina. Il presidente della FIFA Infantino rilancia l'ipotesi di un torneo nel 2030 a 64 squadre. Tennis, Sinner dopo il bis a Wimbledon blinda la leadership nella classifica ATP. Il nuovo numero 2 Zverev, staccato di 4.970 punti a 320 lunghezze dal tedesco, lo spagnolo Alcaraz ancora fuori per infortunio. Questa è RDS.
1: E siccome RDS, questo è il Guerrino e la Franchi Show, non potete sbagliare, ci vedete anche in televisione, siamo sul 265 del digitale terrestre.
0: Hai visto Sinner ieri?
1: L'ho visto, e come?
0: Hai visto 4 ore di partita?
1: Sì, sì, l'ho visto. Ho visto
0: come
1: anche
0: l'hai trovato?
1: Il dopo.
0: Come
1: l'ho
0: l'hai
1: trovato in gran forma.
0: Sì, certo, al quinto slam.
1: No, caspita.
0: Ma Zverev, comunque è migliorato Zverev. Che cosa?
1: Quanto mi è dispiaciuto.
0: No, dico, ma tecnicamente, hai visto queste palle corte che Sinner un paio d'anni fa non sapeva fare, adesso ha imparato, no?
6: Dei colpi fenomenali.
0: Esatto. Hai visto? Ma poi sulle seconde palle?
1: Guarda, uno ha vinto e l'altro no.
7: All'inizio di ogni ora
2: i tuoi ricordi e le tue emozioni
7: con un successo senza tempo
2: della tua estate.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Ah, non sei entrato su questa.
2: No, no, perché mi chiude così, capito? Poi tutti i manghiani, tutti i manghiani e mengoniani poi mi vengono a dire ci hai rovinato il finale,
1: e
2: capito?
1: Invece tutti gli altri stanno zitti.
2: Beh, sai, in particolare i fan, perché si muovono spesso i fan dei cantanti che di volta in volta noi mandiamo in onda,
1: certo.
2: Quindi, capito, tu che ne so, rovini un assolo di un finale di Vasco Rossi, oppure vai sopra, che ne so, il momento dei Pink Floyd, oppure che so, entri dentro un rap di Fabri Fibra,
1: certo.
2: L'appassionato dice no, io la conosco sta canzone, non finiva così, capito?
3: Maledetti!
2: Ecco, particolare posso
1: queste
2: dire questo.
1: Per tutte le canzoni a cui sali sopra.
2: Ma la furbata di alcuni artisti è finirla in quella maniera, così non do a Guerrini neanche un secondo per entrare.
1: Le fanno tutte a sfregio contro di te. Va bene, tornare con l'ex, tra poco i pro e i contro, sto andando a cercare tutti.
2: Beh, dipende da quali ex.
1: Così.
2: Io c'è un ex con cui tornerei, altri ex con cui non tornerei.
1: Sì, lo so che con quell'ex non torneresti, ma cioè torneresti.
2: Ma dipende con chi.
1: Però dipende con chi e perché.
2: Ma perché?
1: No, il perché è soprattutto perché.
2: Quanto tempo ho? Una mezz'oretta?
1: Tanto c'è la pubblicità.
2: Ah, allora
1: comincio adesso. Vai.
2: Allora, tutto nasce.
4: Rivivi le emozioni dell'RDS Summer Festival sabato 18 luglio alle 21.30 su TV8 e Sky 1.
5: Con noi live Anna, Benji e Fede, Cioffi, Emma, Gaia, J-Ax, Madame, Merck e Cremont, Mr. Rain, Nico Santos, Noemi, Sara Toscano, Tommaso Paradiso, per una bellissima festa d'estate da vivere insieme.
4: RDS Summer Festival sarà anche in streaming su Now e on demand sulla nostra RDS Social TV.
6: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna, come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
7: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
8: Ah! Ci voleva proprio una partita all'aperto.
9: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
10: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
11: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
12: Hai fame?
13: Sì.
12: Molta?
13: No.
12: Hai voglia di uno sfizio?
13: Sì.
12: Fritto?
13: No.
12: Croccante?
13: Sì.
12: Dici sempre sì e no?
13: E sì.
12: Sì e no Fiorentini?
13: Sì.
14: Vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
15: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza. Quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
16: Hai già deciso dove andare in vacanza? La Romagna e la sua grande ospitalità ti aspettano.

0: S Next, la magia di Giffoni.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17.056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: E tra poco i pro e i contro del
3: cinema, è stata una cosa meravigliosa.
2: Lui sta
3: però
2: ancora
3: poi
2: raccontando
3: lei come... appena ha capito che io poi non ero più
2: giusto.

0: guardato e niente, mi ha detto ciao, addio e non è più tornata. Capito? Quindi che mi consigli?
1: Sono sfinita.
0: Che è successo?
1: Lo sfinimento totale. La colpa è stata mia, perché gli ho detto adesso con la pubblicità comincia a raccontarmi.
0: Eh sì, te l'ho detto.
1: Come
0: no?
1: Vorresti tornare.
0: Ho finito adesso perché. Ah, ma non si è sentita per radio?
1: No, il fatto è che l'ho sentito solo io.
0: Ah, mi spiace.
1: Non fa niente.
0: Vabbè, poi mi dai un consiglio quando c'hai tempo.
1: Senz'altro.
0: Comunque adesso dobbiamo parlare con loro, ok?
1: Allora, tornare con l'ex è una scelta che unisce, diciamo, la verità. Il comfort della familiarità.
0: Ma che è un albergo?
1: Aspetta, fammi finire.
0: Un frigo bar.
1: Il comfort della familiarità,
0: sì,
1: ma con i rischi del passato.
0: Sì,
1: giusto?
0: Certo, tradizione e innovazione.
1: Gli esperti della salute mentale invitano a valutare attentamente la situazione, analizzando lucidamente. Sei lucido?
0: Sì, no, sì, oggi sì, abbastanza.
1: I pro e i contro della decisione.
0: Certo.
1: Vuoi partire con i pro o con i contro?
0: Ma sembra un contratto messa così, va bene. Partiamo con i pro.
1: I pro, pro. Familiarità immediata, cioè
0: certo,
1: conoscete già i rispettivi pregi, difetti e abitudini.
0: Questi sono gli esperti che parlano.
1: Sì, sì. Meno filtri.
0: Sì.
1: Non serve la fase iniziale di timidezza o finzione.
0: Sì, ma questo lo dicevo anch'io, senza essere esperto.
1: Crescita personale. Il tempo distanti può avervi fatti maturare.
0: Ecco, questo lo diceva anche Giulio prima. Dice, se uno dei due magari ha risolto uno dei problemi che aveva dato motivo di rottura, magari si può ricominciare.
1: No, se ha risolto, ok.
0: Se ha risolto, certo.
1: Lezioni apprese. Sapete già cosa ha ferito la coppia in passato.
0: Beh, apprese, certo.
1: Beh,
0: se lo sapete, apprese.
1: Connessione profonda. Esiste
0: sì
1: già una storia emotiva e intima condivisa.
0: Sì, certo.
1: Questi sono tutti i pro.
0: Sì.
1: Passiamo ai contro.
0: Eccola.
1: Allora, problemi irrisolti. Vecchi motivi di rottura spesso si ripresentano.
0: Beh, il contrario di quello che dicevamo prima, se
1: appunto
0: uno è rimasto sempre con quel problema lì che ha, insomma, fatto finire la storia, e tutto rimane com'era.
1: Rancore residuo. Difficile cancellare del tutto le ferite del passato.
0: Il famoso ti perdono, ma non dimentico.
1: Ma non dimentico.
0: Ho capito.
1: No,
0: allora,
1: ma se non dimentichi, non perdoni, ragazzi. Non, io quella frase.
0: Lo so, molti lo dicono, però.
1: Ma non ci credo. Paura della solitudine, il rischio di tornare insieme solo per abitudine.
0: Sì, beh, sì. Beh sì, chi non trova altro poi torna da dove era partito.
1: Esatto. Idealizzazione dei ricordi, cioè tendenza a ricordare solo i momenti belli.
0: Questo è vero.
1: Ci torno così, ma dai, che poi alla fine siamo stati bene.
0: Quando ci vuoi tornare ricordi solo i momenti belli. Quando
1: sì
0: vuoi chiudere ti vengono in mente solo i momenti
1: brutti.
0: Cioè.
1: Certo. E poi la mancanza di fiducia. Ricostruire la fiducia richiede tempo e fatica.
0: Esatto. Beh, Giulio stava raccontando che è un episodio di persone che conosce che dopo tanti anni
1: sono
0: tornati insieme e sono tornati insieme felici perché uno dei due aveva risolto uno dei suoi, diciamo, problemi.
1: No, ma se sono risolti ci mancherebbe altro, è tutto il resto che mi fa strano. Comunque voi state già mandando i messaggi.
0: Sì, sì, a parte che uno ha detto io l'ho

0: sentito Claudio mentre parlava prima, quindi da qualche parte è andato quel mio racconto.
1: Ma avrei sentito l'inizio e qualche farfugliamento di Riffa o di Raffa, perché no.
0: Comunque tu di che opinione sei? Tornare con l'ex in generale sì o no?
1: In generale no. Perché tanto le persone sono cambiato, ma alla fine la radice è quella.
0: Il DNA, come dice Giovanni.
1: Per quanto mi riguarda, ci mancherebbe, non sto dicendo che sia sbagliato, però io non tornerei con l'ex.
0: Con nessun ex con cui sei mai stata? No. Anche se fossi sola, diciamo. Se fossi single, non torneresti comunque con nessun ex?
1: No, mi faccio un cane. Chiudo.
0: Va bene, io invece farei un paio di eccezioni.
1: Prendo il cane, cioè i conigli, cioè le tartarughe, a quel punto mi prenderei un cane.
0: Io in molti casi no, in qualcun altro molto raro ma specifico sì, ma solo perché ho dei rimpianti di miei errori.
1: Certo.
0: E quindi magari so che qualcosa forse ho risolto.
1: 38822 è quel forse che mi spaventa.
0: Devo essere messo alla prova, no?
1: C'è un'altra volta, così poi. sentiamo i vostri vocali, va bene? Li aspettiamo.
0: Sì. Carmela.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New music.
3: Novità RDS. Cioffi. Carmela.
4: Lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Buongiorno, it's my life su RDS.
1: Buongiorno a tutti. Allora, abbiamo dei problemi oggi.
0: Ah sì?
1: La maggior parte delle persone, ma proprio il 97% dà ragione a Roberta Lanfranchi.
0: Ma non è che dovete darmi ragione,
1: sì,
0: dovete farvi la domanda, io tornerei col mio ex?
1: Ma perché col mio? Cioè, ognuno
2: Roberta,
1: ne ha...
0: Roberta, con la tua.
1: A me fa ridere che cioè l'ex è come se fosse uno solo, ognuno di noi ne avrà tanti di ex.
0: Ma sì.
1: Qui esiste solo una, infatti molti dicono...
0: Era in generale con l'ex,
1: con un ex.
0: Eh beh, ma dipende dagli amici, sono fatti tutti uguali. Magari con uno ci torneresti perché nel frattempo è cambiato e con l'altro no.
1: Sì, però quando uno mette l'articolo determinativo sembra che sia solo uno. Se io dico io prendo la bottiglia e ho solo questa.
0: E allora
1: se dico...
0: come si può? Tornereste con ex?
1: Con alcuni degli ex che avete avuto. Vabbè, insomma, senti lei.
3: No, mi spiace, non si torna più con un ex.
1: Vabbè.
3: Perché se un ex vuol dire che non andava bene.
1: Vabbè, certo.
3: Come dice quel vecchio proverbio, acqua...
0: Bocca.
3: Acqua bagnata non macina più. Boh, non mi ricordo. Insomma, non va bene.
1: No,
3: baci, Elena da Piacenza.
1: Allora, io c'ho
0: era la minestra riscaldata, era acqua bagnata.
1: Ho un filo di dubbio che ci sia un proverbio con l'acqua bagnata. Comunque, a me è lo stesso.
0: Amo proverbio con
1: acqua bagnata. L'acqua è bagnata di suo. Comunque, a parte questo, acqua bagnata non macina più. Non lo so.
3: Acqua bagnata non macina più. Boh,
1: vabbè,
3: non mi ricordo.
1: Vabbè, non importa. Comunque, a parte questo, volevo dirvi che non riusciamo a trovare messaggi di qualcuno che dica sì, c'è un ex Giovanna o Silvio.
0: Cioè, io sono tornato col mio ex o con la mia ex.
1: Ed è andata bene. Oppure sì, sono d'accordo, vorrei tornarci. Cioè, sono tutti no. Quindi, se non vogliamo mandare da adesso fino alle 5
0: solo no,
1: qualcuno che ci dia anche un sì. 38822, 38822, ragazzi, sennò qui è come il referendum.
0: Vediamo baracca e burattina.
1: Certo, poi bisogna mettere le preferenze.
0: No, dai.
1: Ecco.
4: RDS, oltre la musica, l'evento.
5: Ciao a tutti, siamo la coppia della sera. Saluti cari da
6: Mauro Casciari.

0: e dalla conduttrice precisa Chiara Di Pisa.
1: E siamo la coppia che vi dà una doppia possibilità per vedere dal vivo il ragazzo prodigio del pop internazionale dopo l'uscita del nuovo disco My Mess, My Heart, My Life.
0: Miles Smith sarà il 16 ottobre al Fabric di Milano, gioca ogni giorno con noi per vincere i biglietti dell'unica data italiana.
1: E se dimostrerai di essere stato fedele nell'ascolto di RDS, potresti volare a Londra con noi per incontrarlo dal vivo e assistere al suo concerto allo Tua Arena il 20 novembre.
0: Miles Smith, RDS, solo grandi concerti.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prego.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
2: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.

0: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
4: Il proverbio è: sì, acqua passata non macina più.
5: Sì, sono arrivati una

0: Perché ho passato la notte a cantare quella canzone, a preparare il crunerone prossimo. Lo faremo, guarda, prossima settimana, già te lo dico, crunerone internazionale storico anni 80 per te.
1: Va bene, grazie mille, grazie, grazie.
0: Ma tu comunque rientri anche in questo momento, perché
1: sì,
0: sentirai
1: grazie.
0: Che no, dico adesso, in questo momento che stiamo per vivere,
1: sì.
0: Cioè messaggi sull'argomento di oggi. Tornereste o no con l'ex? Sì,
1: sì.
0: No, perché?
1: Yeah.
2: Buongiorno Claudio, buongiorno Roberta.
1: Ciao.
2: Assolutamente no, io l'ho fatto, nel lontano 2003 ero sposato, mi sono divorziato, sono ritornato con la mia ex moglie, è durato 8 anni, è andato peggio di prima, sicché la ribollita e le buone sono da mangiare. Ciao a tutti.
0: La ribollita, le buone sono da mangiare.
1: 8 anni insomma, sì, poi sì. C'è stato anche tanto.
0: Sì, beh, 8 anni voglio dire, quindi non è stato un rientro, cioè che, quindi se è durato 8 anni è stata un'altra ulteriore storia.
1: Sì, decisamente, con la stessa persona, però evidentemente sono riemersi i problemi che c'erano.
0: Beh, ragazzi, 8 anni sono tanti, io insomma è stato 8 anni con la stessa persona. Quindi ha funzionato per 8 anni. Quindi,
1: lo so, però dice peggio di prima.
0: Ragazzi, ma gli amori eterni non esistono.
1: Ma lo dici tu? Ma nella tua esperienza non esiste l'amore eterno. Ma, scusa, ma guarda, ma metti il tuo recinto, che io metto il mio.
0: Ma se non siamo noi eterni, come può essere? Intanto per essere eterno.
1: Eterno per, nel senso della vita.
0: Nel senso della
1: certo,
0: vita.
1: Certo, se muori, come fa ad andare avanti l'amore?
0: Certo, io conosco una, quando avrò 80 anni, lei ce n'ha 75, l'amore sarà eterno. Beh, dipende a che età inizia una storia. Se inizia a 15 è un conto, a 20, a 30, a 40, cambia completamente la prospettiva
1: ma
0: di lunghezza.
1: Ma tu l'amore della tua vita lo puoi trovare a 20 come lo puoi trovare a 50.
0: Certo,
1: e quindi da 50 in poi, quando l'hai trovato, è l'amore della tua vita.
0: Ma lui è eterno che sto 20 anni alla fine, capito? Cioè, sei eterno per dire quanto cambiamo.
1: Ma se la metti così è tristissima, scusa.
0: Ma non siamo eterni noi, quello è il problema.
1: Ma sì, ho capito, ma noi lasciaci un po' di romanticismo e di gioia di viverle.
0: Carlo Verdone, ti piace?
1: Sì, bravo, sì.
0: E che
1: sì.
0: Film aveva fatto lui? Come si chiamava?
1: Che ne so, ne ha fatto.
0: L'amore eterno finché dura. È quello.
1: Infatti l'ha fatto per te. Andiamo avanti.
3: Io tornerei con la mia ex di 30 anni fa. Per togliermi la soddisfazione di lasciarla io stavolta.
1: No.
0: Capito?
3: Ciao.
1: Ah, la vendettina.
0: Vendetta, tremenda vendetta.
1: Mr. Revenge.
0: Hai capito? Beh, certo, c'è anche quella. Qualcuno ha detto io tornerei con la mia ex solo per soldi. Perché evidentemente la ex era ricca e ci è rimasto male. Sì, sì.
1: Ma poi state male lo stesso.
0: Classe è un frivolone. Ma che c'entra frivolone? Io sapete come la penso sulla morte, ho paura di morire, di invecchiare, eccetera. Quindi quando sento la parola eterno, al di là dell'amore, già penso a qualcosa che non è possibile. Poi per essere eterna, anche Roma, città eterna, ma è nata in un anno, cioè 50.000 anni fa Roma non c'era, nulla è eterno, ragazzi, nulla.
4: Ciao, sono Eugenia da Torino e io vi dico invece sì, Ponte Scalativo, io sono tornata con un mio ex e oggi siamo sposati e abbiamo una bellissima bambina.
1: Bravi.
4: Sì, si può fare Ponte Scalativo, funziona.
0: Allora, molti hanno detto che sono ritornati e stanno insieme da tempo con la persona.
1: Ma io sono felicissima per
0: pure
1: loro,
0: io,
1: che
0: certo,
1: sono riusciti, ma ci mancherebbe altro, certo.
0: Certo, vuoi sentirlo il finale, l'ultimo lo vuoi sentire, sei sicura?
1: Sentiamolo.
5: Allora io tornerei con la mia ex solo se fosse bella come Roberta Lanfranchi.
1: No,
5: tanto, a rompere le scatole sono tutte uguali. Almeno è buona.
0: Pronto.
1: Grazie, bello.
0: No, cioè, nel senso, mi sembra giusto.
1: Doppio complimento.
0: Punto. No, dice tanto.
1: Rompiscatole?
0: Vabbè, lui la vede dal punto di vista maschile, ci saranno donne che diranno che siamo noi rompiscatole, il solito discorso, ne sono arrivati tanti al contrario. Dice almeno comunque.
1: Bene.
0: Però tu non. Però, amico mio, tu però non sei stato con la Lanfranchi, quindi.
1: Grazie,
0: non sarebbe,
1: cioè, per fortuna tua.
0: Cioè, non lo so, almeno non credo. Almeno che, e quindi sicuramente non ci puoi neanche tornare, quindi mi dispiace. Però lui diceva così. Però se fosse bella con la Lanfranchi ci penserebbe.
1: Vedi. Fai
0: allora
1: dei provini.
0: Allora fai una cosa, mettiti con una bella come Lanfranchi, poi vi lasciate, poi ti ci rimetti e così stai a posto.
1: Punto.
0: Fine.
6: RDS insieme a te.
7: RDS insieme a te.
6: Ogni giorno suona meglio.
8: It sounds better.

0: È pesante quel rivero quando fai così, eh? Dai, lascia vivere l'amore eterno alla bella Roberta.
1: Io non, scusa, ma io non impedisco di vivere l'amore eterno né a Roberta né,
2: no,
1: a nessuno di voi.
2: Sovrasti con le tue considerazioni che sono per forza quelle giuste. Invece no, c'è gente romantica a dispetto tuo.
1: Ma chi è che dice che, cioè, no, io no, a parte gli scherzi, adesso parlo seriamente, non ho mai detto che le mie teorie sono quelle giuste. Io dico quali sono le mie.
2: Quelle giuste, ma quando ti diamo il nostro punto di vista, fai
1: Perché io dico il mio. Scusa, quando vedi adesso, siccome abbiamo il direttore Mentana tra poco, quando lui fece il famoso dibattito, il famoso faccia a faccia, c'era uno di destra, uno di sinistra, Berlusconi, e c'era da una parte, e c'era dall'altra parte, se non sbaglio, Occhetto addirittura, il famoso mitico faccia a faccia. C'erano due teorie opposte e ognuno diceva la sua e ognuno pensava che la propria fosse quella giusta, ma quella giusta non esiste in realtà, è sempre la nostra personale.
2: No, ci mancherebbe, certo.
1: C'è anche una signora che ha detto l'amore eterno esiste, ha detto, ed è quello di una madre per il proprio figlio.
2: Ma quello
1: dice
2: sicuramente.
1: Lei. Certo.
2: Vedi, ma sei d'accordo su questo?
1: Sì,
2: eterno,
1: certo.
2: Anche se il figlio ha una data?
1: È eterno nel senso,
2: vedi?
1: Che comunque, ma è eterno comunque, legato alla
2: coerenza
1: alla caducità della vita umana.
2: Va bene.
1: È tutto caduco?
2: No, non è caduco. C'ho davanti una bambina meravigliosa, che è la bambina di Francesca Romana D'Andrea, è una visione celestiale.
1: Io spero che sia tutto eterno, ma ancora finora non lo è.
3: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
4: Summertime.
5: La tua estate è piena di ricordi
3: con la musica di RDS 100% grandi successi.
4: My Summer Station.
2: Nuovamente in redazione RDS, ben trovato a Gianluca Gizzi.
6: Buon pomeriggio.
2: Sentiamo le ultime, buon lavoro.
6: Stiamo prendendo il controllo di Hormuz e lo gestiremo e vogliamo essere pagati, pedaggio al 20%, sono le parole di Trump, a cui Teheran replica non lo consentiremo, la tensione resta alta con raid incrociati fra Stati Uniti e Iran, lo stretto resta chiuso, da ieri sera transiti azzerati, prezzo del petrolio in continuo rialzo, superata quota $79 al barile, crescita a rischio.

0: rischio, avverte la Banca Centrale Europea. Altro fronte, quello israelo-libanese, colloqui tra Tel Aviv e Beirut a Roma da domani. Italia protagonista, sottolinea Antonio Tajani da Bruxelles a margine del Consiglio Europeo, con la Francia per una missione internazionale che stabilizzi il Libano, ha detto il vicepresidente del Consiglio, aggiungendo:
1: è importante continuare a lavorare perché si possa raggiungere veramente un cessate il fuoco e poi per arrivare alla pace in Libano. Ne ho parlato con i negoziatori israeliano e libanese per incoraggiarli a raggiungere un accordo.
0: Tajani inviato per l'Italia al vertice dei volenterosi a Parigi sull'Ucraina, incontro tenuto sotto osservazione al Cremlino, che parla di coalizione di istigatori della guerra. E intanto la Francia denuncia un vasto cyberattacco russo contro 10 paesi. Secondo l'Eliseo nasconde tentativi di sabotaggio e spionaggio. Ora l'appuntamento con Enrico Mentana in 100 secondi. Buon pomeriggio Enrico.
2: Buon pomeriggio Gianluca, buon pomeriggio agli ascoltatori. La Francia e la Gran Bretagna denunciano la presenza di uno fortissimo attacco dal punto di vista informatico della Russia rispetto all'Europa. Un attacco fatto di cyber sabotatori, di spie che vorrebbero evidentemente immettere forme di pensiero affini a quella russa riguardo soprattutto alla guerra, ma non solo, e sabotare anche tecnicamente quelle che sono altre vie di comunicazione e di pensiero. È chiaro che si parla di un attacco molto rilevante, se no non si sarebbero mosse al più alto livello Parigi e Londra, e anche la responsabile, l'altro rappresentante dell'Europa per le relazioni internazionali, il super ministro degli esteri dell'Unione Europea, Kaya Kallas. Ma di preciso noi non abbiamo ancora visto e non sappiamo di che si tratta, e quindi è lecito ancora sospendere un giudizio. Siamo dalla parte dell'Europa, siamo da sempre, dall'inizio, da quel giorno di febbraio del 2022, dalla parte dell'Ucraina contro l'invasione russa. Però su accuse di questo tipo c'è bisogno anche di certezze, di capire che cosa è stato fatto. È importante nel momento cruciale, dei rapporti tra l'Europa, gli Stati Uniti e la Russia, capire cosa sta succedendo. È possibile che ci sia quell'attacco, ma in questo caso, se ci fosse un cyberattacco di questo tipo, bisognerebbe che tutta l'Europa parlasse con una voce unica e chiara contro Mosca, contro il Cremlino. È il contrario di quello che dicono metà delle forze politiche italiane, ed è anche questo il problema. Ci sentiamo tra due ore qui su RDS.
3: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
4: Grazie al punto sempre interessante che ci fa riflettere del direttore Enrico Mentana. Noi torniamo qui, mi scuso con lui se l'ho anche citato nel talk precedente, per insomma chiarire come la contrapposizione di idee è il sale della democrazia moderna.
5: Assolutamente, ma ci mancherebbe altro. Tu tra l'altro mangi anche senza sale.
4: Io mangio anche senza sale.
5: Quindi lo prendo io il tuo sale.
6: Guerrini, non agitarti.
4: Qualcuno ha detto che sono anaffettivo. No, non sono anaffettivo. Okay. Anch'io vivo di sentimenti, belli
5: però
4: e brutti.
5: Però finiscono.
4: Tutto finisce.
5: Lo vedi? No, è tremendo.
7: All'inizio di ogni ora
8: i tuoi ricordi e le tue emozioni
7: con un successo senza tempo
8: della tua estate.

0: Meno male che la pazienza della Lanfranchi non finisce.
1: No, dicono finisce, solo... vi assicuro che finisce.
0: Dicono che solo quella sia eterna.
1: No, non è eterna.
0: No, è eterna.
1: Dovresti saperlo.
0: È eterna finché dura.
1: È eterna finché dura anche la mia pazienza.
0: Oggi però dai, ce la siamo cavata. Ma io lo so che quando io e lei litighiamo, diciamo così, discutiamo, voi vi divertite, prendete le parti, quindi noi lo facciamo un po' anche per voi, capito? Per lo show.
1: Ma no, io ero serio.
0: Anch'io dico, però spesso un po' così ci divertiamo anche, insomma.
1: Allora, non c'è Daniele.
2: Purtroppo sì.
0: Signore e signori,
2: eccolo qua.
1: Siamo lietissimi di presentarvi.
0: Ecco.
2: Daniele. Buonasera,
1: oh,
2: ragazzi.
1: Il nostro pacere.
2: Esatto, a proposito di eterni, eccomi qui.
0: Sì, no, discutevamo prima sull'amore eterno. Secondo te esiste l'amore eterno?
2: Sì, finché dura.
0: Ecco.
1: No, vabbè, dai, 2-1 per me. Vabbè, cioè, per Claudio, scusate.
0: Perché lui è un maschiaccio, sì. di quelli così.
2: No, vabbè, ma trovo che quando due persone si vogliono bene riescono ad andare d'accordo, c'è effettivamente l'anima gemella. Quindi sì, io sono un eterno romantico e ci credo a questa cosa.
0: Qui, ragazzi, tra un po' la rubrica con Daniele D'Asemate sarà la rubrica del cuore.
1: Oddio, al posto, la posta di Dani.
0: Al posto della tecnologia.
1: Oh, io adorerei.
2: Ci possiamo pensare.
1: Sì, va bene.
0: L'amore artificiale.
2: Ma mentre pensiamo all'amore artificiale, oggi parliamo di pandemie, ma tranquilli, non entriamo nel dibattito sul Covid, sui vaccini, su tutto quello che ne è conseguito. La cosa interessante oggi non è quella, ma è vedere fin dove può arrivare l'intelligenza artificiale. Perché gli scienziati stanno usando l'AI per provare a capire quali virus potrebbero diventare pericolosi in futuro. Attenzione però, non è chiaramente una sfera di cristallo. L'intelligenza artificiale non dice la prossima pandemia partirà da qui, noi facciamo le corna, nel senso che è meglio che non partano. Ma fa una cosa molto diversa, analizza milioni di dati e crea una specie di mappa del rischio. In pratica studia centinaia di virus, guarda quali vivono negli animali, quanto sono pericolosi e soprattutto quali hanno più probabilità di fare il famoso salto di specie, cioè passare dagli animali all'uomo.
1: Okay.
2: L'obiettivo è quello di aiutare gli scienziati a capire dove conviene concentrare controlli e ricerche, così da non perdere tempo prezioso. Pensate che oggi conosciamo centinaia di virus che possono infettare l'uomo, ma solo una piccola parte riesce davvero a trasmettersi facilmente da persona a persona, ed è proprio lì che l'intelligenza artificiale cerca di indirizzare l'attenzione, perché anche solo qualche settimana di anticipo può fare una differenza enorme per studiare un virus, preparare eventuali cure o semplicemente capire meglio che cosa sta succedendo.
0: Lo sappiamo bene.
2: Ecco, allora potevi dirlo tu, Claudio.
0: No, sappiamo bene, no, stavo dicendo una cosa seria. Rispetto al Covid nel 2020, qualche settimana d'anticipo avrebbe fatto sicuramente qualche
2: sì, assolutamente.
0: Qualche danno in meno, diciamo.
2: Quindi, per concludere, non è una macchina che prevede il futuro, è più una specie di investigatore super veloce che aiuta gli scienziati a trovare gli indizi giusti. E secondo me questa è la parte davvero affascinante: usare l'intelligenza artificiale non per sostituire i ricercatori, ma per aiutarli a vedere prima quello che a occhio umano potrebbe sfuggire. Ed è un po' la direzione che sta prendendo l'intelligenza artificiale in generale, ovvero quella di non sostituire l'uomo in ogni campo, ma di essere come un braccio in più, un aiuto dove la mano dell'uomo non riesce a arrivare. Ci si spinge un pochettino più là l'intelligenza artificiale al posto nostro.
1: Certo.
0: Sì, deve essere un aiuto a noi, non deve essere una sostituzione di noi.
2: Sì, quello che non riusciamo a fare lo deleghiamo a, appunto, all'intelligenza artificiale, che può spingersi oltre grazie alla tecnologia.
1: Grazie mille, Dani.
0: Grazie,
1: è stato
0: Dani,
1: molto
0: grazie
1: chiaro.
0: A te. Aspetta Giulio, che perché lui ci deve annunciare la canzone, che ha pochi secondi di intro.
2: Ok.
0: La canzone è di DJ
2: Francesco.
0: Lo sapevo. No, DJ Serpente. DJ Serpente.
2: Certo.
0: Quindi
2: Snake.
0: Che ci canta Let me
1: sing.
0: Let me love you.
2: Let me love you.
1: Bravo.

0: succede tante cose, sai?
1: Come?
0: La lontananza, sai com'è?
1: Il vento.
0: È come il vento. Comunque c'è Bruno Tech che saluta tutti i camionisti del mondo e tutti i camionisti che sono collegati.
1: Sì, anche noi li salutiamo.
0: Con RDS, insomma, che vanno in giro durante tutto il giorno per, insomma, portare su e giù per l'Italia le cose di cui abbiamo bisogno. Quindi non lo facciamo spesso, ma li salutiamo, sono tantissimi e poi ti amano, ti
1: sono
0: amano.
1: Hanno tutti, amano tutti, pure te, caro,
0: amano tutti,
1: caro
0: no,
1: mio.
0: Ma allora hanno i tuoi calendari, tutti quanti,
1: ma
0: sai,
1: quali?
0: Nella loro cabina. Quelli che hai fatto.
1: Ma no, ne ho fatto uno, ero vestita.
0: Beh, infatti, un calendario vestito.
1: Non ho altri calendari.
0: Il calendario mica è desnudo, c'è come la maglia, e anche c'è il calendario vestito anche.
1: Ah, la maglia ha fatto il calendario?
0: No, la Veronica Maglia.
1: Ah.
0: Perché iniziamo un discorso e lo finiamo
1: in... tu la maglia?
0: Ma la maglia, no, la maglia dell'Ana.
1: Ah.
0: No!
1: Desnuda!
0: Sì, era il Goya.
1: Sì, sì. Non era maglia.
0: Toda Goya.
2: Anche d'estate non perdere le immagini esclusive della tua radio sui nostri canali social.
3: Instagram, TikTok e Facebook.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: Navigatore, portami in aeroporto.
7: Il percorso totale è di 2 ore con 3 cambi. Oppure procedi dritto per 300 metri fino a Enjoy Point.
8: Con Enjoy Point, il servizio di noleggio digitale di Enilive, prenoti il tuo veicolo fino a 24 ore prima della partenza e inizi e termini il noleggio senza attese. Scopri una rete di veicoli capillare da nord a sud. Basta cercare l'Enjoy Point più vicino sull'app Enjoy. Scaricala ora, completamente rinnovata. Enjoy Point, dove vuoi, quando vuoi.
9: Quando è
10: pesca?
9: È la colazione. Quando è
11: alla pera?
9: È ricreazione. Tu che dici?
11: Ma è buonissimo.
9: È un'illuminazione. Poi ti accorgi
11: È senza zuccheri aggiunti.
9: Ed è una rivelazione. Ci pensi un attimo e aggiungi:
11: scusi, me ne dà un altro?
9: Sei al bar della stazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga, molto più che buono.
12: Nen. La senti?
13: Nen.
12: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
13: Nen.
12: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
14: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Ciao amore, domani shopping all'outlet? Sì, lo so che sono iniziati i saldi. Come? Con sconti fino al 70% sul prezzo outlet? Beh, se possiamo anche fermarci a mangiare e ci sono anche concerti e DJ set, dai, mi hai convinto, domani ti ci porto. Me ne pentirò a breve. I saldi sono partiti negli outlet di Barberino, Brenner, Mondovicino, San Marino e Valmontone. Scopri l'outlet più vicino a te e i calendari eventi su promosnews.it.
16: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
17: E quella lassù?
16: È la costellazione del benzinaio.
18: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
19: Estate al sole?
20: Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
0: La vita è un lampo di tempo tra due eternità. Thomas Carlyle, prima della sequenza mixata. Buon ascolto.
21: Se è un grande successo, suona su RDS.
22: Suona su RDS.
23: Madonna e Sabrina Carpenter. Bring Your Love.

0: Ciao, non so se sono in ritardo, ma no. Io sono d'accordo con Claudio.
1: Grazie. Grazie.
2: Allora, in ritardo per...
1: Lui non ha sentito l'ora interattiva, però dice comunque che è d'accordo con me.
2: Ah, va bene, cioè, va bene. Sì, sì, sì, in tantissimi siete d'accordo con Claudio.
1: No, ma senza aver sentito, lui così si è fidato.
2: No, se sono in ritardo, no, secondo me ha sentito, non ha mandato il messaggio, l'ha mandato tardi.
1: Vabbè, può succedere. Può
2: invece
1: succedere.
2: Voi non tardate perché dovreste ascoltare RDS sempre, ma soprattutto tra le 19 e le 22 per un motivo, perché si vincono i biglietti per la data italiana di Miles Smith.
1: Sì.
2: Ok.
1: E quindi c'è la possibilità di aggiudicarsi appunto il super premio, che è un viaggio a Londra, alloggio e biglietto per due persone per concerto all'O2 Arena. Quindi parliamo veramente di una cosa molto importante. Si gioca sull'app di RDS.
2: Solo sull'app.
1: Sì, sì, e quindi scaricatela in bocca al lupo. Quindi mi raccomando, Miles Smith vi aspetta. Come vi aspetta adesso il 3x1?
2: 3x1, tre indizi per indovinare un oggetto. Oggi tocca a me. Quindi se volete provare a vincere la RDS bag, il vostro nome e la vostra città al 388-22-38822.
1: Tra poco canteremo tutti insieme 3x1.
2: Esatto.
1: 3.
3: Ciao patatina.
4: Ciao patatina.
3: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
4: E cioè?
3: Buona, ma non fritta.
4: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
5: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
6: Ah! Ci voleva proprio una partita all'aperto.
7: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
6: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
8: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior.

0: fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: Un'ora?
3: No.
2: Un giorno?
3: No.
2: Un mese?
3: Fuochino.
2: Non mi dire, 2 mesi!
3: Eh sì, passa Enel e hai gratis il primo mese di prezzo luce, il primo e il secondo anno. Cosa aspetti? Vai su Enel.it, chiama il 140 o passa nei negozi. Offerta mese light di Enel Energia, mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre info in negozio e su Enel.it.
4: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
5: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
4: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
5: Grazie, mi sento già più carico.
4: Info su Toyota.it.
6: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
7: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
8: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
9: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
10: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
11: Volete provare a vincere una RDS Bag con il nostro gioco 3x1? Il numero è questo: 38822 38822. Prenotatevi.

0: con tutte le novità selezionate per te.
1: Da RDS.
2: Katy Perry, Watch It Burn. Somber, My Body Isn't Ready. Mars, On My Soul.
3: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi.
4: Grandi successi.

0: Il ballo, la scimmia che balla, il ballo della scimmia, come preferite, Tony ed io su RDS.
1: C'è il 3 per 1.
2: 3 per 1.
0: Tutti.
2: 3 per 1.
0: 3.
1: Ciao! Quanto mi piace questa sigla, mi dà una carica proprio da bellezze al bagno, non so come dire.
0: No, per me è una sigla stupenda, secondo me è bellissima.
1: È stupenda!
0: Cioè, per me dopo quella di Lascio Raddoppio è la più bella che abbia mai sentito.
1: Lascio Raddoppio, se non la sento non me la ricordo.
0: No, manco io, l'ho detta così per dirne una.
1: Ma sei proprio un fuffone. Allora,
0: ma io, ragazzi, io
1: ti dico così perché ti voglio bene, lo sai, sì, altrimenti non mi permetterei mai.
0: Come dice Giulio,
1: mai.
0: A te te pagano per essere insultato.
1: Devi essere un fuffone.
0: Un fuffone.
1: Dal mio cuore però. Sara, di dove sei? Oh mamma,
0: Sara!
1: In un vortice, esci da lì.
0: Dove sei?
3: In spiaggia Jesolo.
0: Ah, in spiaggia, beh, Jesolo.
1: Guarda.
0: Ma che stai facendo? Mi smaglietta bagnata?
1: No,
3: la mamma in costume sulla sdraio spiaggiata.
0: No, perché io so che lì a Jesolo fanno da tanti anni maglietta bagnata.
1: Ah, si fa a Jesolo?
3: Sì, no, sì, non sì. L'ho mai visto io.
0: Però lo sai che si fa da quelle parti?
3: Si fa? Ah, non lo so, da mamma.
0: Al mitico muretto di Jesolo, ragazzi. Vabbè, niente, io non so perché ho questo ricordo.
1: Vabbè, evidentemente l'avrei vinta.
3: Lontano.
1: Hai vinto un'edizione, sì.
0: Senti, ma sei pronta a giocare con noi? C'è Roberta che ti dà degli indizi ora.
3: Pronta?
1: Dai, allora, Sara, tre indizi. Ti mostro il mondo senza farti viaggiare.
0: Tu.
1: Vivo in tasca o sopra il comodino.
3: Ok,
1: mi sveglio se mi tocchi. Cosa hai detto?
3: Lo smartphone.
1: Sì, bravissima. Bravissimissima.
0: Beh, sì, pensa che io stavo per dire lo smartwatch, invece è lo smartphone.
1: Phone,
3: il telefono.
1: Sì.
0: No, certo.
1: Brava,
0: no.
1: Sara. Senti, brava. Mamma di chi?
0: Del
3: di Mattia che dorme.
1: Ah, sta
3: Lara
1: dormendo.
3: Con me, sì.
1: Senti, Mattia quindi è più piccolino?
3: No, ma ha 15 anni, lasciamolo dormire, per carità.
1: Ma perché ha fatto tardi stanotte?
3: No, stretta.
1: Ma sulle 6. Ne sei meno 10, poi non dorme stanotte.
0: Ma scusa una cosa, Robby, ma perché parli piano se lei sta al telefono? Mica lo sveglia.
1: No, che ne so.
0: Non è che se parli piano.
3: Non si sveglia neanche con una bomba questa.
1: Ah, allora a posto, Sara, non volevo disturbare il
0: ragazzo. No, perché Roberta ha abbassato il tono appena ha saputo.
1: Era rispetto.
0: Va bene.
1: Siccome anch'io ne ho avuti 3 che dormivano sui lettini.
0: Ma mica chiamavi le radio per fare giochi?
1: No, non ho mai giocato, vabbè. Sara, un bacio gigante, ti arriverà la RDS. Bag. Buona estate.
3: Grazie mille,
0: allora,
3: grazie
0: sì. Adesso
3: voi.
0: Mi spieghi come fanno a fare le canzoni con lo smartphone?
1: Chi?
0: Mo ti rispondo. I performer.
1: Ah, col telefono.
0: Sto per dire sto caso.
1: Amici, no, dai, col telefono si fa.
0: Sì, che
1: con
0: sì.
1: La parola
0: telefono. Ah, no, con lo smartphone, perché cantare con lo smartphone.
1: Fate voi.
0: 388 no, che?
1: Sì,
0: cattive abitudini.
1: Oggi niente.
0: Oggi va così.
4: I performer di RDS sono pronti e schierati. 3, 2, 1, via.

0: Mace, Salmo con la pesce, cattive abitudini su RDS.
1: Sì, stanno arrivando una marea di canzoni, però ragazzi dovete mandarli subito,
0: subito
1: i performer,
0: sì,
1: immediatamente, perché noi abbiamo il tempo di un disco e poi Giulio,
0: certo,
1: deve assemblare, anzi già fanno miracoli i nostri
0: oggi
1: registi.
0: Oggi una quantità di messaggi.
1: Sì, oggi tantissimi, grazie,
0: pazzesco,
1: siete sempre,
0: grazie,
1: tanti.
0: Grazie, tanto presenti proprio.
1: Vi vogliamo bene, sì. Allora col telefono, con lo smartphone hanno tirato fuori i primissimi,
0: sì,
1: questa roba qua.
2: Se telefonando io potessi dirti addio.
1: Perché la fa così?
2: Ti chiamerei.
3: 5 cellulare nella tuta gold, baby, non ti chiamerò.
4: Se bruciasse lo smartphone, io un altro me ne comprerei.
5: Certo. Video kill the radio star.
1: Non lo so.
5: Awa, awa. Claudio Guerrini. Awa, awa. Robby Lanfranchi. Scusate, ma nella RDS bag ci sono anche i datteri?
0: C'entrano i datteri. No,
1: guarda, io non lo chiedere a me, io non so più cosa dire, come commentare, che fare.
0: Ma i datteri si spetasciano.
1: Che fanno?
0: Cioè si schiacciano tutti se
1: come
0: mettiamo i datteri.
1: Come hai detto, sì?
0: Si spetasciano.
1: Adesso giuro, aspetta un attimo, aspetta.
0: No, forse non esiste.
1: Spetasciare
0: non credo esista.
1: Spetasciare, mo voglio farlo io, che lo fai sempre tu. Spetasciare, sì sì.
0: Ah sì?
1: O spatasciare è un termine colloquiale regionale che significa schiacciare o
0: okay,
1: cadere. Ragazzi,
0: allora
6: brava, complimenti.
0: Lo posso dire liberamente?
1: Sì, puoi spatasciarti quando vuoi.
0: Ah, c'hai i capelli spatasciati.
1: Guarda, mi si stanno spatasciando le pudenda, secondo me.
7: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
8: Summertime.

0: tua estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
3: Signora Lanfranchi non ne sbaglia una, e adesso invece andiamo alle news con il nostro Gianluca Gizzi. Buon pomeriggio Gianluca.
4: Buon pomeriggio.
3: La linea aperta.
4: Lo stretto di Hormuz, gli Stati Uniti reimpongono il blocco

0: Con Avale da adesso chi passa dovrà pagarci il 20% per la sorveglianza. Tuona Trump. Sempre più alta la tensione con l'Iran che avverte: non consentiremo interferenze nella gestione dell'area. Il summit dei volenterosi a Parigi con l'Ucraina, creata una coalizione per sviluppare capacità antimissile balistico in Europa, la dichiarazione congiunta dei 9 paesi partecipanti, tra cui l'Italia. È una coalizione di istigatori della guerra, accusa il Cremlino, e la Francia denuncia un cyberattacco russo contro 10 paesi per spionaggio e sabotaggio, secondo l'Eliseo. Accuse false, replica Mosca. Il caldo con l'anticiclone africano che investe l'Italia, oggi bollino rosso a Firenze e Perugia. In arancione 7 città. Le temperature record aumentano il rischio di incendi. A RDS Sauro Mazzanti, responsabile delle relazioni esterne della direzione regionale dei Vigili del Fuoco per la Sardegna.
1: Lo dobbiamo dire con chiarezza, siamo di fronte a un'annata che è sopra la media storica. Dall'inizio dell'anno abbiamo già superato i 900 incendi in Sardegna, con oltre 4.200 ettari percorsi dal fuoco. Bisogna considerare che la media degli ultimi 10 anni era di circa 780 episodi. Giugno da solo ne ha registrati circa 670.
0: La chiusura della borsa di Milano con Agi.it, a Piazza Affari ultimo FTSE MIB, il rialzo dello 0,37%. Ora lo sport, Guido De Santis.
2: Il calcio, l'Inter campione d'Italia, presenta la stagione alle porte. Con al fianco il tecnico Chivu, ha parlato il presidente nerazzurro. Dobbiamo fare meglio in Champions, ha detto Beppe Marotta.
3: Ci trova a confrontarci con delle corazzate in termini anche di investimenti profusi dei club europei, per cui noi partecipiamo sapendo di dover avere tante difficoltà, ma lo facciamo chiaramente con la forza e la cultura del lavoro che ci ha sempre contraddistinto.
2: Marotta, che ha ufficializzato Calairi, non ha superato le visite mediche. A Milanello, nel primo giorno di raduno rossonero, a sorpresa la visita dell'attaccante portoghese Gonzalo Ramos, in vacanza dopo la disputa del mondiale. Alla Roma Paolo Dybala rinnova il contratto, adesso scade il giugno 2027. Il tennis a Gstaad in Svizzera supera il primo turno sonico. Verso il rientro Musetti, che si è infortunato al foro italico, è nella entry list del torneo di Washington che inizia il 25 aprile. Questa è RDS.
4: Allora, cominciamo con i saluti?
5: Adesso un'ora.
4: Non lo so, tu hai detto quest'ora, possiamo chiamarla Guerini e Lanfranchiscio saluti, perché tutti i programmi hanno un inizio, no, uno svolgimento e una fine.
5: Sì, lo so, ma i programmi televisivi spesso usano queste escamotage per migliorare lo share e alzare lo share. Perché spesso gli inizi e i finali dei programmi sono meno ascoltati del centro. Okay. Allora stavo pensando, per aumentare il nostro share, 15-16 aspettando il Guerini e Lanfranchisci Show. 18-19 saluti, 16-18 Guerini e Lanfranchisci Show. E lì facciamo uno share pesantissimo.
4: E quindi 18-19 saluti, e quindi è giusto.
5: Sì,
4: salutiamo.
5: Sì, ciao.
6: All'inizio di ogni ora
7: i tuoi ricordi e le tue emozioni
6: con un successo senza tempo
7: della tua estate.

0: Ogni estate ha una storia da raccontare. Lascia che sia il ritmo a scrivere i tuoi ricordi più belli.
1: Mentre un uomo sfiderà gli dèi.
2: La tua musica è su RDS. 100% grandi successi. Grandi.

0: ragazze, Clara e San Giovanni in chiusura di sequenza mixata su RDS. Lo sai che le ragazze, tu ti ricordi la canzone dei Neri per Caso?
1: Le ragazze, na na na na. No, non era
0: quella. Quella è Non amarmi di Alejandro Baldi, cambiando le parole con le ragazze.
1: Ok, le ragazze.
0: No, non te la
1: le
0: ricordi?
1: Ragazze
0: la
1: tutte Sì, no, mi ricordo i Neri per Caso. Non mi, però le note non riesco a rifarle.
0: È quella che faceva ci devi stare, inutile sperare, recuperare se hanno detto no,
1: no. Sì. E non mi veniva, lo sai che io ho in testa una cosa, ma dalla bocca ne esce un'altra.
0: Sì, sì, Alejandro Baldi ti è uscito, figurati.
1: Io sono, come dice Anna Pettinelli, che salutiamo, che ci ascolta sempre, io sono a musico.
0: Sì, a musico.
1: Ormai sono il mio nuovo aggettivo, a musico.
0: Va bene, va bene.
1: Grazie a tutti come sempre.
2: RDS, oltre la musica, le vele, vele, vele, vele, vele.
3: Siamo la coppia della sera, saluti cari da
4: Mauro Casciari
3: e dalla conduttrice precisa Chiara Di Pisa.
4: E siamo la coppia che vi dà una doppia possibilità per vedere dal vivo il ragazzo prodigio del pop internazionale dopo l'uscita del nuovo disco My Mess, My Heart, My Life.
3: Miles Smith sarà il 16 ottobre al Fabric di Milano, gioca ogni giorno con noi per vincere i biglietti dell'unica data italiana.
4: E se dimostrerai di essere stato fedele nell'ascolto di RDS, potresti volare a Londra con noi per incontrarlo dal vivo e assistere al suo concerto all'O2 Arena il 20 novembre.
3: Miles Smith, RDS, solo grandi concerti.
5: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
6: Non voglio essere fritto!
7: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
6: E gli altri?
7: Gli altri vadano a farsi friggere!
8: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
9: Hai già deciso dove andare in vacanza? La Romagna e la sua grande ospitalità ti aspettano! In Romagna c'è tutto quello che desideri per le tue vacanze. Spiagge grandi e sabbiose. Mangi bene, ti innamori e ti diverti di giorno e di notte, con tante experience per tutte le età. Scopri le nuove idee per la tua vacanza in Romagna, tra spiagge, dolci colline, parchi avventura, città storiche e tanti eventi su visitromagna.it. Romagna, la vacanza perfetta!
10: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza. Quella che aspetti tutto l'anno.

0: incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
3: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
2: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
5: Tra qualche minuto vi porto nel gergo aziendale, amici, tutte quelle parole inglesi.

0: storie brevi, Tananai e Annalisa su RDS. Allora,
1: gergo aziendale, hai detto. Allora,
0: il
1: aziendale, aspetta,
0: speak.
1: Che c'è una zanzara, aspetta, ragazzi, scusate, ma.
0: Allora, dici se sei vivo tu o se è rimasta
1: sfiorata,
0: viva lei.
1: L'ho sfiorata e non la vedo più, però.
0: Va bene.
1: Ho dato una cappellata col mio cappellino.
0: Va bene. Parliamo del corporate speak, cioè il gergo aziendale. È la lingua degli uffici, sostanzialmente.
1: Certo. Sì.
0: Che cos'è? È una combinazione di parole d'ordine, di metafore, di acronimi, usati per, secondo loro, facilitare la comunicazione interna.
1: Anche di anglicismi, insomma, no?
0: Tantissimi anglicismi.
1: Soprattutto anche le professioni, no? Head of for super advisor.
0: Bravissimo.
1: In front of teachers,
0: sì.
1: Front of students.
0: Sì, ad esempio, i grandi classici della gestione, li chiamano così. Il circle back, oppure let's circle back. Cosa vuol dire? Io non lo so.
1: Circle back? Back, come è scritto?
0: Back.
1: È il circolo che sta dietro.
0: E invece vuol dire riparliamone più avanti.
1: Ah, no.
0: Quando avremo più informazioni. Quando scadrà il tempo della riunione.
1: Devo dire che queste cose molto a Milano e nel nord funzionano, soprattutto, queste cose qua.
0: Low hanging fruit.
1: No.
0: Cosa, ragazzi? Obiettivi facili da raggiungere.
1: Ah, okay.
0: O problemi semplici da risolvere.
1: No, ma questi, guarda, neanche io l'ho mai sentito.
0: Sforzo.
1: No. Anche qui ogni tanto a RDS, quando si fanno le riunioni, le cose, si sentono parole, ma non così complicate.
0: E dopo ti dico anche quelle che sentiamo noi. Il touch base, che cos'è?
1: Il touch base è una cosa che tocchi, è la base del tocco, non lo so.
0: Sentirsi,
1: è una
0: metà. No, sentirsi rapidamente per un breve aggiornamento.
1: Ah, facciamo una touch base.
0: Al per
1: volo.
0: Favore.
1: No. Io la chiamavo. Vabbè.
0: Lascia
1: stare. Una botta e via.
0: Molto bene. E poi c'è l'hard stop.
1: Ah, è lo stop duro.
0: Che è l'orario tassativo oltre il quale bisogna chiudere la riunione e liberare la stanza.
1: Senti, Roby, io massimo 19 e poi hard stop.
0: Esatto, quello.
1: certo.
0: Cioè alle 19 hard stop.
1: No, certo, chi c'è.
0: Allora, cos'è il pivot? Si sente di più solitamente.
1: Nel basket, quello che sta al centro del gioco.
0: Allora, vuol dire cambiare radicalmente direzione strategica o modello di business a causa di mutate condizioni di mercato. Pivot.
1: Va bene, beati loro.
0: Poi c'è, quelle che conosciamo noi sono il brainstorming.
1: Questo è classico ormai.
0: Che è la sessione di gruppo per generare idee liberamente, senza filtri.
1: Quello che facciamo noi a inizio programma, facciamo un brainstorming.
0: Esatto. Poi c'è il debriefing.
1: Certo.
0: Il debriefing è la riunione post evento per analizzare cosa ha funzionato e cosa è andato storto. Ad esempio, magari dopo il Summer Festival, i nostri capi si sono riuniti per il debriefing.
1: Certo, è chiaro. E lo sono ammazzate per tutti quelli che hanno sbagliato qualcosa.
0: E poi pingare.
1: No, questo mai sentito.
0: Contattare qualcuno

0: rapidamente tramite messaggio istantaneo.
1: Ma il ping.
0: Pingami,
1: ma
0: là.
1: Sì, no, ma guarda, ti pingherei se potessi, ma no. Sono lontano.
0: Ah, mi pingheresti?
1: Ti pingo in smartwatching.
0: Ah, pingo. Va bene, intanto c'è la novità.
1: Duo pingo.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New music. Novità.
3: New music. Novità RDS. Bruno Mars, On My Soul.

0: amici di RDS, ho capito una cosa, che io e te, Robby, facciamo il brainstorming all'inizio,
1: sì,
0: ma non facciamo mai il debriefing alla fine.
1: No, il debriefing alla fine, ciao, a domani.
0: Certo, no, neanche dopo tra di noi, come andate? No, ogni tanto se io sono particolarmente esaltato, ti mando un messaggio e dico, secondo me oggi abbiamo fatto un programmone.
1: Sì, sì, sì, io ti rispondo, sì, sì, è vero, sì, il nostro debriefing, però è annuale forse.
0: Sì, ogni tanto. No, noi quando abbiamo finito debriefinghiamo tutto.
1: Sì, sì, sì. Allora, pillolina di gossip.
0: Sì, certo.
1: Rocco Siffredi.
0: Sì, ho sentito.
1: Torna sul set a 62 anni.
0: Sì.
1: Lui dice: faccio una fatica immane perché ovviamente le mie prestazioni non sono più quelle di quando avevo 20 anni.
0: Ma va?
1: Quindi la notte mi provoca, sì, dolori lancinanti alla schiena.
0: Sì, sì, sì.
1: Questa è l'unica differenza. Ma
0: ammazza.
1: La gioia di continuare a fare questa attività che mi dà anche tanto relax è impagabile.
0: No, lui è impagabile, lo pagheranno bene. Comunque, sì, lui continua a fare ancora il porno divo, il porno star.
1: È tornato sul set dopo un anno, sì, diciamo, un po' difficile.
0: Come si intitola il nuovo film che uscirà tra
1: allora,
0: poco nelle migliori sale?
1: Nelle migliori
0: sale. C'è un titolo Operatus. Questo film.
1: Si chiama Blu.
0: Ecco, è meglio, sì.
1: Si chiama Blu,
0: Dabadì è lui e Dabadà quell'altra.
1: Esce il 23 luglio. Ecco. Se vi può interessare, va bene?
0: Sicuramente esce.
1: Ecco.
2: Rivivi le emozioni dell'RDS Summer Fest.

0: Festival sabato 18 luglio alle 21.30 su TV8 e Sky 1.
1: Con noi live Anna, Benji e Fede, Cioffi, Emma, Gaia, J-Ax, Madame, Merck e Cremont, Mr. Rain, Nico Santos, Noemi, Sara Toscano, Tommaso Paradiso, per una bellissima festa d'estate da vivere insieme.
0: RDS Summer Festival sarà anche in streaming su Now e on demand sulla nostra RDS Social TV.
2: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: 100%. Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: Un'ora?
3: No.
2: Un giorno?
3: No.
2: Un mese?
3: Fuochino.
2: Non mi dire, 2 mesi!
3: Eh sì, passa Enel e hai gratis il primo mese di prezzo luce, il primo e il secondo anno. Cosa aspetti? Vai su Enel.it, chiama il 140 o passa nei negozi. Offerta mese light di Enel Energia, mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre info in negozio e su Enel.it.
1: Quando è...
4: Pesca.
1: È la colazione. Quando è...
5: Alla pera.
1: È ricreazione. Tu che dici...
6: Ma è buonissimo.
1: È un'illuminazione. Poi ti accorgi...
6: È senza zuccheri aggiunti.
1: Ed è una rivelazione. Ci pensi un attimo e aggiungi...
5: Scusi, me ne dà un altro?
1: Sei al bar della stazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
7: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
8: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
9: Allora, il 23 luglio a mezzanotte sulla RDS Social TV in anteprima blu con Rocchino.

0: Scegliesse Music for You.
1: Music for You.
2: Music for You.
0: Insieme a te.
1: Insieme a te. Dove c'è musica.
3: Il 13 luglio 1985, A View to a Kill dei Duran Duran va al numero 1 nella classifica di vendita dei singoli in USA. Il pezzo ottiene un record storico e tuttora imbattuto, perché è l'unico tema di James Bond ad aver mai raggiunto la posizione numero 1 nella classifica statunitense. Il successo fu amplificato ovviamente anche dal video ambientato sulla Torre Eiffel, che si conclude con la parodia di Simon Le Bon, che dice Bon, Simon Le Bon. E quindi insomma questo pezzo ha ottenuto anche una nomination ai Golden Globe e tra l'altro è l'ultimo pezzo con la composizione originale del gruppo prima dello scioglimento.
4: Sì.
3: Ce lo sentiamo, A View to a Kill.

0: Ammazza che bello, che carico che era sto pezzo. Sì. Sì, poi l'aneddoto magari molti se lo ricordano, molti lo conoscono, qualcuno non l'ha mai sentito, se l'è dimenticato. Praticamente ve lo sintetizzo al volo, è una storia molto lunga, ma John Taylor, il mitico bassista John Taylor, andò dal produttore durante una festa, era mezzo ubriaco, il produttore dei film di James Bond, si chiamava Cubby Broccoli, e gli disse: oh, guarda che basta fare tutte queste colonne sonore un po' sfigate, facciamo una colonna sonora di quelle belle, di quelle importanti, chiama noi. All'inizio sembrò una provocazione così un po' brilla, un po' strana. Invece il tentativo fu fatto, registrarono questo pezzo, come dice Roberta, che fu l'unica e l'ultima registrazione del marchio Duran Duran, e fu un problema anche girare il video relativo, perché praticamente i ragazzi si erano già sciolti, ognuno stava per conto suo, e il video fu girato separatamente per ognuno dei componenti. Poi alla fine invece il pezzo fu fortissimo e la colonna sonora funzionò alla grande. Insomma, nato quasi per gioco, quasi per scherzo, è diventato una delle colonne più conosciute della serie 007.
1: RDS Music for You. Music. Music.

0: Ora ci salutiamo davvero, cari amici di RDS.
1: Sì,
0: non
1: saluti.
0: Fuffa come un'ora fa.
1: No, vabbè, sono lunghi saluti iniziati alle 6 e conclusi alle 7. Allora, siccome oggi dobbiamo ringraziare Giulio Caproni, sì, che uno dei casi rari è stato con noi in regia tutte e quattro
0: tutto
1: le
0: pomeriggio,
1: ore.
0: Sì.
1: Cioè, ragazzi, veramente si merita una sigla?
0: Lo merita, sì.
1: Sigla.

0: del sol, noi se ne andiamo.
1: Noi se ne andiamo.
0: Quando calenta il sol, noi se ne andiamo. E vi salutiamo e vi diamo appuntamento a domani.
1: A domani, a domani. Tanti baci a tutti.
0: Buona serata, salutatemi Roberta se la vedete.
1: Ehi.
2: Tra poco.
3: Tra poco.
2: Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
3: Summertime.

0: La tua estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi. My Summer Station.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le app su mcdonalds.it.
5: Tutti ben ritrovati da Mauro e Chiara, buonasera e ben ritrovato a Guido De Santis in redazione.
6: Buona serata, ciao Chiara. Una coalizione europea con l'Ucraina per uno scudo antimissili balistici in Europa, così i cosiddetti volenterosi, fra cui l'Italia, riuniti oggi a Parigi. Un summit che scatena l'ira di Mosca, così il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov.
7: Direi che si tratta di una coalizione di guerra fondai, è una coalizione che fomenta la guerra, è un gruppo di paesi che non vuole la pace ma vuole che il conflitto prosegua e vive nell'illusione. È una coalizione di soggetti che hanno smarrito la vita.
6: Il Medio Oriente e lo stretto di Hormuz resta aperto, afferma il presidente americano Trump, che annuncia un blocco che impedisce alle navi o ai clienti dell'Iran di entrare o di uscire. Il gas intanto conclude la giornata in forte rialzo, più 5% a €51 per megawattora. L'omicidio di Aurora Tila, 13 anni, nell'ottobre 2024 a Piacenza. L'ex fidanzato, all'epoca 15enne, ha confessato nel corso del processo d'appello di averla uccisa gettandola dal balcone del settimo piano di un palazzo. È stato già condannato a 17 anni. Ha chiesto scusa ai familiari della ragazzina per il gesto e per averlo confessato in forte ritardo. Due alpinisti hanno perso la vita cadendo in un crepaccio sul Gran Paradiso, i corpi recuperati dal soccorso alpino valdostano. Il grande caldo, l'emergenza incendi, vigili del fuoco in azione dal Piemonte fino al sud dell'Italia per far fronte alle fiamme. Solo oggi sono già 260 gli interventi per roghi di vegetazione. Siamo ai suoi 100 secondi, anche da parte mia la buona serata va Enrico Mentana.
8: Buonasera Guido, buonasera agli ascoltatori. Sono tempi davvero difficili. Contemporaneamente abbiamo la riunione dei volenterosi a Parigi che lancia un'altra sfida alla Russia stando dalla parte dell'Ucraina, e avete sentito da Mosca cosa si dice. Contemporaneamente nell'altro conflitto Trump impone un blocco dello stretto di Hormuz da cui si passa soltanto con il beneplacito degli Stati Uniti. Non solo, pretendono anche gli americani che, visto che danno questo servizio, chiamiamolo così, un 20% di dazio anche lì per ogni passaggio di nave mercantile, petroliera o di altro tipo. Ora, è evidente una cosa, che questa guerra è stata voluta da Trump e Netanyahu più probabilmente, non se ne sentiva il bisogno, non l'ha voluta condividere nelle premesse con nessuno, ha messo il mondo di fronte al fatto compiuto, ha portato all'uccisione della guida spirituale Ali Khamenei e dei dignitari del regime, in pochi li piangeranno, ma è stato un atto comunque fuori dalle regole internazionali. Prima di quel giorno lo stretto di Hormuz era aperto, ora è chiuso alternativamente secondo i voleri di Teheran e di Washington, e la situazione è molto peggiorata, non solo per gli effetti energetici, del costo della benzina e del gas, ma anche per ovviamente il livello di allarme internazionale e i rischi connessi a questa situazione. Ora che Trump voglia anche guadagnarci è un filino troppo, o no? Ci sentiamo domattina alle 10 su RDS.
1: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
8: Ed eccoli i volenterosi di RDS, la conduttrice precisa Chiara De Pisa da Milano e saluti cari da Mauro Casciari da Roma. Ciao!
5: Buonasera, buonasera a tutti, grazie ancora al direttore Enrico Mentana, grazie a JJ che ci sta seguendo in regia in questo preciso momento.
8: Sì, è Carrozzo che ci scarrozza fino alle 22 in queste tre ore estive su RDS.
5: Guardateci, se volete sul 265, siamo bellissimo, particolarmente pettinati oggi, per l'occasione.
8: Ho tolto il casco, fa molto caldo e quindi ho i capelli un pochino schiacciati. Adesso aspetta che...
5: Lunghissimi i tuoi capelli, tra l'altro.
8: Mai come quelli di Carrozzo, che però non vedete, che è un... c'ha una criniera.
5: Rapunzel.
8: Una criniera.
0: All'inizio di ogni ora.
1: I tuoi ricordi e le tue emozioni
0: con un successo senza tempo
1: della tua estate.

0: che eleganza, che classe. Olivia Dean, Sois to Fall in Love su RDS, con la Chiara, Mauro e il JJ Carrozzo, e poi con tutti voi, amiche, amici, perché sì, virgola, noi vi sentiamo come amici, punto.
1: Sì, assolutamente, come se fossimo un grande aperitivo collettivo.
0: Io guarda, ho bevuto 12 mojito sabato, per cui non mi parlare di
1: What?
0: Aperitivi. Sì, era gratis, eravamo a una festa col tizio che faceva i mojito, l'amico, e quell'altro che faceva la pizza, 12 pizza e 12 mojito, è tutto finito.
1: Però. Senti, allora, parliamo di... Guarda, ne approfitto per parlare di qualcosa che è venuto fuori tra l'altro un po' di giorni fa. È stata fatta un'indagine su 415 studenti e studentesse delle scuole superiori di Milano, Monza, Como, Varese e Lecco. Okay. Quindi siamo in Lombardia.
0: Bene, tutto bene.
1: Non fare così. Per questi, a questi ragazzi è stato chiesto quale fosse, quale parola associassero a un corpo bello, definito bello.
0: Guarda, sono stato in piscina dopo 12 mojito, il mio corpo

0: dopo era ancora più bello di prima perché scolpito dall'alcol.
1: Ok, sì. Però questo è un'altra cosa per gli adulti, sì. Bambini, non ascoltate. Sì. No, il problema è che tantissimi hanno risposto magro. Ora.
0: Già.
1: Vuol dire che c'è un problema di percezione, poi soprattutto adesso che è estate, cioè, e che siamo super esposti per quanto riguarda i social, soprattutto i giovanissimi, no? Che hanno dei raffronti con queste ragazze, questi ragazzi con dei fisici straordinari, che poi il più del, ragazzi, apro e chiudo parentesi, si possono modificare i video, ve lo dico proprio
0: anche
1: così col cuore.
0: Quelle anche che ho pubblicato le mie su Instagram sono vere, giuro, ecco.
1: Però aspetta, poi parliamo di te.
0: Adesso,
1: Esatto, tu hai fatto un percorso per la tua salute,
0: sì,
1: lo
0: sì.
1: Ripetiamo, insomma, l'abbiamo detto, ormai è un percorso che va avanti da tre anni quasi. L'hai fatto per la tua salute,
0: sì,
1: perché
0: sì,
1: tu
0: sì,
1: comunque
0: sì,
1: sei un uomo molto alto, lo dico io perché magari tu ti imbarazzi, tu sei un uomo molto alto, quindi a un certo punto ti è stato detto, guarda, il tuo peso altezza potrebbe portarti dei problemi fisici,
0: esatto.
1: Quindi c'è la necessità che tu faccia un certo tipo di percorso, quindi per il tuo stato di salute, insomma, ragazzi, non nascondiamoci dietro un dito, stiamo diventando tutti grandi, hai fatto un percorso per il tuo bene. Adesso sei magrissimo, bellissimo.
0: Sì. No, magrissimo no, e quello no, perché non voglio essere troppo magro, sono little tonico, come mi chiamo io.
1: Sei giusto, cioè nel senso stai facendo un percorso seguito da dei medici.
0: Sì.
1: Tanti ragazzi invece associano quello che può rendere felici ad ansia, cioè una pizza, ansia. È un problema questo.
0: Eh sì. Sì.
1: Vuoi dire qualcosa? Ti vedo preso da questo.
0: Perché io negli ultimi due giorni, ne parlavo adesso con Giuseppe Carrozzo, ho mangiato pizzatona fatta al forno a legna con gli amici sabato e ieri sera a Perugia, ieri sera al Molise, a Montenero di Bisaccia, altra pizzatona però con la pizza, quella un altro forno a legna del ristorante. Due belle pizze, però poi ecco adesso mi sono rimesso insomma sotto, però mi sono sfogato, cioè ho dato sfogo.
1: Ma sì. Una volta ogni tanto, adesso ci saranno sicuramente dei nutrizionisti, delle persone che ci stanno seguendo, che seguono dei percorsi, ma anche purtroppo, e lo dico, va detto, esistono problemi, persone che hanno avuto problemi di DCA, cioè di disturbi alimentari. Quindi ragazzi, è un tema molto serio, tant'è che anche agli insegnanti poi sono state poste delle domande, loro hanno detto che hanno notato una difficoltà di concentrazione nei ragazzi molto giovani, perché magari proprio si privano anche di cibi, di situazioni, di cose che secondo loro vanno a rovinare la loro forma fisica, ed è sbagliatissimo, cioè lo diciamo proprio così pubblicamente.
0: Eh sì, posso dire che la musica aiuta a trovare un equilibrio? Guardate che non è una frase buttata là, cioè ascoltare musica anche diversa, però aiuta a cambiare la realtà che tu percepisci intorno a te, perché la stessa cosa che vedi con una canzone sotto o con un'altra canzone sotto ti appare diversa. E allora pensateci, tipo con questa, non lo so, Osier su RDS.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Alex Warren, Passenger. Cioffi, Carmela.
2: A me Carmela, Carmela, Carmela, Carmela, Carmela mi fotte la testa. Carmela, Carmela, Carmela, Carmela si spoglia ed inizia la festa.
0: Katy Perry, Watch It Burn.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi.
3: Grandi successi.

0: un'applicazione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Quest'anno l'accessorio più importante da portare in spiaggia è la prevenzione. Torna il Victoria for Women Tour, realizzato da Victoria Assicurazioni. 5 weekend di sport, intrattenimento e salute. In occasione del trofeo italiano di beach rugby, sali a bordo del Victoria Bus per visite senologiche gratuite e sostenere la lotta contro le malattie oncologiche femminili insieme all'ILT e Federazione Italiana Rugby. Trova la tua tappa su victoriaforwomentour.vittoriaassicurazioni.com. Victoria for Women Tour, la prevenzione femminile è la nostra meta.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
4: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Gita fuori porta, ma l'orticaria non ti dà tregua? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
7: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
8: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
9: 19.22, la radio di sera è RDS. Buona estate Italia, saluti cari da Mauro Casciari, da Chiara De Pisa e anche da Francesco Cadente, che ne mette in fila 4 e le mixa così.

0: Non me lo so spiegare. Tiziano Ferro su RDS in chiusura di sequenza mixata. Noi invece spieghiamo un po' di cose e ascoltate bene perché vi diamo una possibilità gigante.
1: Amiche, amici, da oggi fino a venerdì potete vincere il concerto per due persone in Italia il 16 ottobre al Fabrique di Milano di Miles Smith, ma anche venerdì un super premio, volo andata e ritorno, una notte in hotel per due persone, i biglietti per il concerto a Londra il 20 novembre con il meet and greet con Miles Smith, cioè toccarlo dietro le quinte, baciarlo, inchinarsi.
0: No, adesso sì. No, che magari qualcuno si piglia pure una denuncia. Comunque, partiamo dal primo premio, che sono due biglietti, appunto, come dicevi, per due persone per il concerto in Italia il 16 ottobre al Fabrique di Milano. Quello che dovete fare è aggiornare la nostra nuova app di RDS e loggatevi, perché è l'unico modo per poter giocare. Troverete un'icona con un fumetto accanto al player audio nella home page.
1: Sì, per mandare un messaggio.
0: Per mandare un messaggio. Mandatelo questo messaggio e rispondete a questa domanda. Faccio io, fai tu?
1: Fai tu, Chiara.
0: Faccio io?
1: Fai tu. Vai.
0: Ok, allora, pronti? Avete l'app? Di quale nazionalità, pur vivendo in Inghilterra, erano gli amici d'infanzia di Miles Smith, quelli che gli hanno poi condizionato la sua formazione musicale?
1: Ecco, scrivete la risposta, il vostro nome e cognome ce l'avremo già perché siete registrati, ma anche il vostro numero di telefono per poi essere ricontattati.
0: Fondamentale.
1: E tutto quanto, insomma. Questa sera in palio un biglietto per due persone per il concerto in Italia il 16 ottobre al Fabrique di Milano di Miles Smith. Ragazzi,
0: di quale nazionalità erano gli amici d'infanzia di Miles Smith che hanno condizionato la sua formazione musicale? Vai, in bocca al lupo!
2: Dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
3: sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.
0: Pronto?
4: Pronto!
0: Ciao!
4: Ciao a tutti!
0: Allora, Loris è appena uscito dal veterinario col cagnolino.
4: Nome Leo.
5: Bello Leo.
0: A tre mesi. Si torna a casa. Cucini tu stasera?
4: Cucino io.
5: No, sì, cucina sì. Leo.
0: No,
4: sono
0: no.
4: Single, mi cucino da sé. Cucina Leo, sì.
5: Si cucina Leo. Stanno lui e Leo che cucina, scusa.
3: Riascolta il meglio di Claudio e Roberta
2: nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app. Passa Plenitude e la tua passione per lo sport a più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
6: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele, naturale, unico, italiano.
7: Entro nello spazio.

Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più

0: 8,93 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su siscom.eu.
3: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
4: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
5: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
7: Alle 19.41 mi chiedo, domani forse nevica in Italia? Secondo me ce lo possono dire gli amici di Trebi Meteo adesso qui su RDS.
8: Nella giornata di martedì si robustisce ulteriormente l'anticiclone africano sul Mediterraneo occidentale, dunque anche sul nostro territorio. Tanto sole da nord a sud, ad eccezione dei settori alpini e prealpini, dove avremo isolati temporali di calore che tenderanno ad esaurirsi progressivamente entro la serata. Caldo intenso ed afoso, con temperature massime diffusamente anche oltre i 35 gradi, picchi fino ai 43 gradi nelle aree interne della Sardegna. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
9: Grazie come sempre agli amici di Trebi Meteo. Tra poco la notizia surprise surprise. Questa sera siete in squadra con me. Dai, dai, dai che battiamo JJ e Mauro. Siamo pronti.

0: relax, musica e tanta compagnia.
1: Summertime.
2: Summertime on RDS. Questa è la tua estate da vivere con la nostra app.
3: RDS.

0: Beh, amici, Greedy, Tecla Clay, su RDS, 100%, grandi successi. Chiara, devi stare calma.
1: No, mi è caduta una cosa, ma è sparita.
0: Chiara,
1: cioè, non è troppo più.
0: Allora, Chiara, tu hai troppe energie, ok?
1: Sì.
0: Prima di tutto, le energie vanno incanalate nelle sorprese!
1: Cose, questa è la nuova.
0: Ti ricordi quando mi sono caduti 2 euro e non si trovavano più?
1: Erano
0: finiti negli intercapelli. Il nostro pavimento è sollevato, sotto ci sono i cavi, quindi c'è un mondo sotto.
1: Ah,
0: capisci?
1: Vabbè,
0: ci potrebbe essere anche qualche conduttore ancora rimasto sotto il pavimento, perché sai, è molto alto il nostro l'intercapedine.
1: Là, là in mezzo. Va bene, sì. Allora giochiamo al surprise, surprise. Dico giochiamo, ma in realtà è diventata una sfida a cui teniamo particolarmente.
0: Tutta la settimana io trovo notizie, cerco questa. La surprise di Chiara di domani, l'ho trovata ieri,
1: okay, quindi
0: in spiaggia.
1: Siete in squadra insieme, tu e JJ. Io sono con tutti voi, ascoltatori di RDS. Aiutatemi al 388-22-38822. Vai, Mauro.
0: Siamo in Finlandia.
1: Bellissimo.
0: Ok? Nei supermercati, in una catena di supermercati, c'è il Sinkukorit.
1: Si mangia?
0: Che cos'è? Che cos'è il Sinkukorit?
1: Il pollo. No, scherzo.
0: No.
1: No, è un.
0: È un, guarda, ti
1: un
0: do
1: pesce
0: un aiuto.
1: Finlandese.
0: Ricordiamo che possono aiutarti con un messaggio al 388-22-38822 e vincere.
1: Chi parla finlandese?
0: Allora, il Sinkukorit è un cestino per la spesa, ok? Un cestino, è presente, non prendi il carrello, prendi il cestino. Ecco, che cos'è la particolarità di questo cestino Sinkukorit?
1: Che è radiocomandato.
0: No.
1: No.
0: Il colore. Di che colore è questo cestino Sinkukorit? E a cosa
1: rosa,
0: serve?
1: Rosa, dicono.
0: E che cavolo.
1: Ed è il carrello per i single.

0: sogno di fare questa coreografia con JJ e Mauro, ma prima o poi ve la faccio fare, ragazzi. Vestiti esattamente come il video musicale,
1: Non c'è niente da ridere, niente da festeggiare, è durata due secondi, come mi ha letto, e quindi praticamente avete vinto, ok? Bravi, vi spiego. Quando entri nel supermercato, tu, donna, ma anche uomo, prendi il cestino rosa, ok? Invece che quello grigio, quello nero. Quelli con il cestino rosa, quelle con il cestino rosa, mutualmente, vicendevolmente, sanno che sono single e quindi sono pronti all'approccio. Visto che si dice andiamo al supermercato così incontro donne,
0: no, ma
1: uomini.
0: Ti prego.
1: In questo caso è proprio palese, altro che le app.
0: In passato c'erano le lettere scarlatte per altro motivo, adesso ci sono i cestini. Bello!
1: È meraviglioso, è meraviglioso. Il cestino può pesare un quintale a volte, comunque avete vinto, no? Fra, pesa un quintale sto cestino, cosa ci hai messo, dai?

0: battiamo le mani, amici, tutti insieme, perché qualcuno ha vinto un gran premio qui su RDS 100% Grandi Successi.
1: Ciao Elena, ben arrivata.
2: Ciao.
1: Ciao, come stai?
2: Bene, dai, emozionata.
1: No. Allora, hai vinto, adesso è tutto da vedere. Anzi, prima facciamo così, rispondi a questa domanda pubblicamente, così ti decretiamo ufficialmente vincitrice. Di quale nazionalità sono gli amici d'infanzia di Miles Smith che poi hanno condizionato la sua formazione musicale?
2: Sono irlandesi.
1: Brava!
0: Hai vinto un biglietto per due persone per il concerto il 16 ottobre al Fabric di Milano. Ricordatevi questa risposta, irlandesi, perché venerdì si vince tutto il pacchetto per andare al concerto a Londra il 20 novembre e incontrare Miles Smith con noi. Bellissimo.
1: Complimenti Elena, divertiti al concerto, facci poi sapere, un bacione.
2: Grazie mille, ciao.
3: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
4: Summertime.

0: La tua estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
3: Hai fame?
4: Sì.
3: Molta?
4: No.
3: Hai voglia di uno sfizio?
4: Sì.
3: Fritto?
4: No.
3: Croccante?
4: Sì.
3: Dici sempre sì e no?
4: Sì.
3: Sì e no fiorentini?
4: Sì.
5: Ci vuole fiorentini, le gallette e gli snackini.
6: Stanno per arrivare le 8 della sera, è già arrivato Guido De Santis. Ciao Guido.
7: Ciao Mauro, buonasera a tutti.
6: Le ultime dall'Italia e dal mondo, adesso su RDS.
7: Il Medio Oriente, 6 missili lanciati dallo Yemen contro l'Arabia Saudita. La TV iraniana Press TV precisa che fra gli

0: Obiettivi dell'attacco sferrato dagli Houthi ci sono l'aeroporto internazionale di Aba e la base militare Re Khalid. Dovrebbero riprendere domani a Roma i colloqui diretti fra Israele e Libano, lo ha riferito l'agenzia di stampa France Press, una fonte ufficiale da Beirut che ha chiesto l'anonimato. Fiammata dei prezzi del petrolio dopo che Trump ha annunciato il blocco a Hormuz delle navi in entrata e in uscita dall'Iran e un dazio del 20% sulle merci in transito nello stretto Brent, che supera gli $80 al barile. Sul conflitto in Ucraina, riuniti i volenterosi a Parigi, il presidente Zelensky insieme a altri 9 paesi europei hanno lanciato la coalizione antimissili balistici a protezione dell'Europa. Mosca, tramite il portavoce del Cremlino Peskov, afferma che in Francia si è riunita una coalizione di guerrafondai. Nulla di fatto intanto riguardo il 21esimo pacchetto di sanzioni UE contro la Russia. Da Bruxelles Tommaso Gallavotti, corrispondente ADN Kronos.
1: L'alta rappresentante dell'Unione, Kaja Kallas, ha dovuto ammettere a Bruxelles che gli Stati membri non hanno ancora trovato un'intesa sul pacchetto messo sul tavolo dalla Commissione il 9 giugno scorso. La strenua resistenza degli Stati membri al 21esimo pacchetto dimostra quello che molti a Bruxelles sapevano bene, cioè che l'ex premier ungherese Viktor Orban, che spesso metteva il veto sulle sanzioni contro la Russia, faceva comodo a molti Stati membri, che potevano nascondersi dietro il veto ungherese senza doversi esporre per depotenziare le misure pro-Ucraina. In particolare alcuni Stati membri, come Germania e Portogallo, hanno affossato il divieto proposto dalla Commissione di importare merluzzo e pesci simili dalla Russia. Dal canto loro, Francia e Italia, con l'aiuto di altri stati, hanno annacquato la misura simbolicamente più forte, quella di vietare l'ingresso nell'UE ai russi reduci dalla guerra in Ucraina. Gli ambasciatori dovrebbero riunirsi ancora questa settimana per cercare di chiudere un accordo che, secondo Kallas, è abbastanza vicino.
0: Interrogatorio di garanzia per Mario Adinolfi. I suoi legali definiscono gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico una misura sproporzionata. Non sono un lestofante, gioco solo a poker, afferma il fondatore del Popolo della Famiglia. Le manette scattate la settimana scorsa per truffa ed evasione fiscale presunte. I mondiali di calcio, sarà il 35enne salvadoregno Iva Bartos Cisneros l'arbitro della prima semifinale Francia-Spagna, in programma domani a Dallas. Questa è RDS.
2: Le 22 minuti, ciao a tutti, un bacione, come state?
3: Bene! Questi erano gli ascoltatori che rispondono a Chiara De Pisa, la conduttrice precisa. Saluti cari da Mauro Casciari, tutto quello che sentite si può vedere sul canale 265 della TV.
2: Oh, fatelo, ciao. Prendete questa buona abitudine, così entriamo nei vostri salotti, in pizzeria, al bar, nello studio dentistico.
3: Ho ricevuto un invito in pizzeria quando esco da qua anche stasera, 3 pizze di fila, come si fa?
2: Che bello, un paradiso.
3: Ma ho capito, un continuo. Ragazzi, non invitatemi più.
2: Ma tu vai sereno!
3: Ma un'insalata, dell'acqua liscia,
2: no? Pizza!
4: Estate!
5: All'inizio di ogni ora
6: i tuoi ricordi e le tue emozioni
5: con un successo senza tempo
6: della tua estate.

0: Material Lover, Sienna Spyro su RDS in chiusura di sequenza mixata con standing ovation, applausi e sì. Vogliamo
1: la ola. Tutti insieme amici, quattro successi mixati, la ola era anche per Luca Berardinelli che ne ha messi quattro in fila, belli.
0: Bravo anche Luca, bravo JJ, bravi sì. Tutti, posso dirlo?
1: Sì.
0: Tutti, nessuno escluso?
1: Sì, di okay. Giorno, di notte, d'estate, d'inverno, questa è RDS amici, 100% grandi successi. Chiara, non dobbiamo lanciare nulla perché fra poco partiamo noi con un tema che è molto coinvolgente.
0: Coinvolgente e attualissimo, sì. Direi proprio sì. Momo, come direbbe qualcuno.
1: Parble.
2: Sotto l'ombrellone, non perdere le iniziative della tua radio preferita.
3: Segui i nostri canali social, Instagram, TikTok e Facebook. RDS.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
7: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
8: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
9: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
10: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora! Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il

Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31.